Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tschecca surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gisceti. Las pleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il cercladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gina storna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vossas lunas.

per truz e pigiognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cumbi alles flores, che lasca fiu.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plajair d'un vanturaivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun cuntainte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La Bulgaria gudogna il ESC con Bangaranga e la Svizzera gudogna il secondo al campionato mondiale de hockey. E les sis al microfono e Floranon Bendi. La Bulgaria gudogna per la prima già del Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tanto il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plaza 2 se cent l'Israel. Cinci paiais han boicottato l'ESC per la partecipazione del paese ed ha da una demonstrazione de plirs melis persunas a Vienna la sonda. En la città di Modena, nel nord dell'Italia, in Omcera, con un auto e in una folla di jaut, 8 persone sono venite blessate, 4 di quelle greve. Quel presidente della città dice l'agentura di novità ANSA. Sentre l'incidente all'ombra di un 30 anni, hanno provato a fuggire a pe con un contente maun, plirs persans hanno intanto perseguita e le danno podi retenere. La ragione per questa azione è neanche più clara. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO ha proclamato una situazione d'urgenza medicinale globale che provvede le infezioni di Ebola in Luganda e Congo-Kinshasa. Sveglia con cui avvertire il paese vicino ed attivare la GIT internazionale, comunicasse la WHO. In assai intanto bec in allarme da pandemia. Passa 10 persone sono morte per il virus, a 380 ulteriori persone e Ebola, più probabile la ragione della morte. Secondo vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia, la Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadieu ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giorno della sera, ad una piccola sorpresa, la Slovenia batte la Cechia con 3-2 senza prolungazione. La Svizzera dà il lunedì contro la Germania. E nel finale della Women's Super League dà un duel tra le Young Boys e Servette Chenois, sentre che le Branaises avevano già guadagnato il primo giocatore d'Eifer contro Songhai con 3-1, e elles era guadagnato il giocatore a casa con 1-0. Che vuol dire che le donne da Dibe hanno la chance di difendere il titolo. Dal giocatore del finale del 25-29 di maggio vale intanto Servette Chenois come favorita. I successi erano le equipe di Ballapesso Silvanas della terza Liga G. A casa battono gli Omens dell'Umnezia il cinghiavel della tabella Gams, Clermont con 3-0. Tron Rabius gioca Ordeufe contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club di Liechtenstein con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle Yves, il 20 mattina passano velste Nivels, il termometro muss si medere fino a 10 gradi, a scuola fino a 14 e a cuore fino a 12 gradi. Il lunedì compara per spedire più Nivels che portano in qual uradi, il martedì fa aura variabile, bleci vengono intanto mo localmente. In.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fece di vacanza nelle vie del pass Flüela, Spleia e Dalpsu.
3: Qui in Stades le novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
3: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sì, la casa in Giardinaisa erella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia da vols cuvels e le baracche da lain con case in forma da tour. Il strais plans, schler, c'è da fe, chance da dormir e da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che sia sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuttotter co prosvalsers, ci sono nuts co colonists, minchun a sfabriciaiva ses da casa in lain, giusto là in uccidere a wanda per vivere. A mo oz un proels, gods ed alps possess privat, e nasco pronus possess comun. Els han per part mannu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutta sorts credenzas e superstitions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exempel, telefonà ad un guian da Fideris, per nir a savair cicci veva tremis denuncias contra el. Valsers con lor möt da viver isolà, con lor chasas da lain, els ingedinais con un pastrull da chasas tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornare in ingedina, cerciats un oz ils tablats e le scrapendas ci dan verso l'ai, e qua van milions da man in man, e pers han ils vamportas e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazion tanter per, minchun va e fa la sia. Impuls.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Bulgaria godogna il ESC con Bangaranga e la Svizzera godogna la seconda al campionato mondiale da hockey. E la siata al microfono Florian Mon, bendì. La Bulgaria godogna per l'emprime diada il Eurovision Song Contest. La centadura d'ara ha persvedì tanto il pubblicum, sco la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plazza 2 succente l'Israel. 5 paesi hanno boicottato l'ESC per la partecipazione del paese ed era da in dimostrazione di plirs melis persone a Vienna la sonda. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentar a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche ma in quella usitata ma in raccontata. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi di francs dalla banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a Minc a lieu depuis il 1985. En una intervista con la NZZ della Domenica se doste Francesco Maisano incontra les renfaces en Versel. L'antrior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Turic di che l'aia adina comunità transparent che tot les operazioni con metodes innovative sain documentades sin video ed era che l'ospital aia profita de sias innovazioni. Plinavant benevente Maisano la nova examinazione de sia lavur all'ospital a Milan, quella venia sclarir tot. In report dell'Ospital Universitar de Turic renfaccia all'anterior manader della cardiologia operazioni rischiadas e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Secondo vittoria per la nazionale svizzera de hockey, contro la Lettonia alla Svizzera guadagnà con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjö ha dominato la partita quasi l'intir tempo. E nel secondo gioco della sera ha dato una piccola sorpresa, la Slovenia ha battuto la Cecchia con 3-2 su entra prolungazione. E la Svizzera ha dato il jendis di puspen contro la Germania. E nel finale della Women's Super League dat in duel tra les Young Boys e Servette Genoa, senter che les Brenaises avevan già guadagnà l'emprem giaur d'oifer contro Songhai con 3-1, an elles era guadagnà il giaur chiasa con 1-0. Co vuol dire che les donnes da Dibi han la chance de defendere il titel. Als giaus de finale del 25-29 de maig vala dentant Servette Genoa sco favorita. I successi erano le equipe di Ballapé sur Silvanas della terza liga di a Chiasa battono il Zomens dell'Umnez il cinghiavol della tabella Gams Clermain con 3-0 e Tronera Bius Gudogna Ordeufer contro il quarto della tabella Triesenberg con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle Gifil, il suente mezzì passano velze di Nivels, il termometro mossa in sur selva 12-16 gradi, in legge di notte 10 gradi ed in la regione di Quera 12 gradi. Il jendis di comparano più spivelze di Nivels che portano in qual urade il suente mezzì, il martedì fai aura variabile, bletch vieni dentant molo calma in.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedirità e con noi fesi da fa quinti in le vie del pass Fliela, Spleia ed Alpsu.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunscoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: schettat la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansuns daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica e da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Bulgaria gudogna il EST con Bangaranga e la Svizzera gudogna il secondo giro al campionato mondiale da hockey. E la socia al microfono di Florian Mon. Bendì. La Bulgaria gudogna per la prima giada il Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tant il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plaza 2 succede l'Israel. Contro la partecipazione del paese ai da protestes, 5 paesi hanno boicottato l'ESC per da quai ed ha una dimostrazione di plersmelis persone a Vienna la sonda. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adeboli ed analizza critiche ma in quella usitata ma in raccontata. Adeboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires Minc a Lieu de Pil 1985. In una intervista con la NZZ della Domenica si dosta Francesco Maisano incontra le rinfaces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Zurich di che l'ha adina comunità trasparente che tutte le operazioni con metodi innovative siano documentate in video ed era che l'ospital ha approfittato di queste innovazioni. Plinavant Benevente Maisano la nuova esaminazione del suo lavoro all'ospital di Milone, quella venne a sclerire tutto. In rapporto all'Ospital Universitario di Zurich, rinfaccia all'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate e la responsabilità per 70 mortoris evitabili. Secondo vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia alla Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjö ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giro della sera è una piccola sorpresa. La Slovenia batte la Cechia con 3-2 in prolungazione e la Svizzera dà per spiegare gli indici incontro la Germania. E nel finale della Women's Super League dà in duello tra le Young Boys e Servette Genoa, mentre le Sbranaises avevano già guadagnato il primo giro ordeifer contro Songhai con 3-1 e hanno era guadagnato il giro a casa con 1-0. Qui vuol dire che le donne da Dibia hanno la chance di difendere il titolo dels giros de finale del 25 e 29 di maggio, vale intanto Servette Genoa come favorita. E successo hanno le equipe di Ballapé sur Silvanas della terza Liga G. A casa battono il Summens de Lumnezia e il Cingiavels della tabella Gams, Clermont con 3-0. E Trun Rabius gioca Dauphin contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club di Liechtenstein con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sul IF, il 20 mezz'di passano vels de Nivels. Il termometro mostra in surselva 12-16 gradi e l'engi di notte 10 gradi ed in la regione di Quera 12 gradi. Il viendi di comparano per spiegare più Nivels che portano in qual urade il 20 mezz'di. Il mardi fa ora variabile, bletch veni dentant molo calma in.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedertà e con noi visite fa quint sin las vies del pass Flüele, Spleia e Dalpsu.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
3: Ja, presch do nin mit schir da dela las da vosa semdes. E dann las medias e reit sociales, alla per fin sur vegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdes an so pro da salvar la balena, spir la costa se somla tera tudestia.
4: E gleiche no mans vain propce l'impression o eschen forza superior, per gleiche no vain un certo intellect e vain l'impression da poter salvare il mondo, all'istess moment ruinare il nostro mondo. e credo che questa sia un'ambivalenza molto difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
3: Quem den Anna Matisse din Park National Schweizer? Con ella tematizain sein la vita creta da dots per cecin destin dena suleta balena como vuscheia antanci otra animals survignan pipaca compassion e per ceci para difficultous da simplemente lascer esser natera natera. Al microfon ats accompagna duran castora Andrina Caprez. Bel citerlets RTR, jetzt ja weis in a bella domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: Las davosas emdas passava strogen de sains acens la fis in scuntrada, an las medias, nis a las reits socialas.
2: La situaziun de la balena cum goba, che de pin mais ad ina puspe stada bloccada en la Mar de l'Ost, sei bec samidada.
3: Der gestrandete Wal in der Ostsee ist nämlich in kürzester Zeit zu einem riesigen Medienereignis geworden. Tausende verfolgen die Aktion online, sie kommentieren, sie posten auf Social Media.
1: Ma perché ho in destin singul da che animal occupò se fic, an tant cits destins d'animals da nitz, ni tals ci vignan duvros per experiments, ni scira stein an la mar, its destins di d'animals ci en exposts a la polluzion ci nox gerstiangs ca giunain de per de, interessation strosch. E perché va in nous gerstiangs fa deia cun la scereser natera natera? Scucits experts ad expertas vevan proponi schon lanciata.
4: Wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, dass es immer mindestens um etwa 10, 15 Zentimeter absenken wird. Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch irgendwann dann mal, ihn gehen zu lassen.
1: Talas dumondas eticas tracta la veta creta da dots e dalla cercia da raspostas gianza cun Anna Matis, ci lavura pi Parc Nazional Svizzer e cacedra ad er stada blersons ad alp cun vaccias porz a gallinas ed era cia la compognan animals, dus giaz. Ed er ella vegia perseguito un po' i cas dalla balena an terra tudestia.
5: E Kreitsche ist Steva Botnir konfrontat con la balena e na observa in postüt al Comanzamaint. Kurci strateva dalas primas provas da tnair in vita questa balena. Davo sto sa dire averta manch mes nü quai massa bler e ena propce be survola als temas als titels e visci sun davo efnes a moduna lander via con amopü grondas impegns per salvare la balena e navara manch nicht più propcia perseguita konkreta manch.
1: Tieni stada das vossas ponderaziungs anche connex?
5: E pens ci resplende qua c'è una giusta ditta, il prüm dere occupada, aveva mala vita per questa balena ed in sicura dere per mai qua un nonsense total. Per qua ne forse schmista da leer las gazettas o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im Mond fiktiv, no a ci Parc National Schweizer, no ci vox Luvrez, cum finescia cula mar. Nox vessan sos cosen ca territori di Parc National exact in madem scenari, cun ena balena, ci vinbe plean avanta, becian a vos. Cenis fac cun elas in ca territori di Parc National?
5: Qua fis veramente un fitch bel scenario per ceccia in odes in giunes grandes discussions. No ant il Parc Nazional no protegin in giunes bestias, in giunes sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fis fictiv manch a lur del Parc Nazional fis in un stall stadi si as observessa forzas fessa a mo. Per scrutazione, se guardes ci profitta da questa balena, moribunda o morta, però in udes bun e nos, in udes da salvare in giun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fissa stat fitch simpel.
1: Dati da cascas sumigliains, antipark national.
5: Sumigliains, ci de da salvare, o sa l'impression, ci sa da salvare singulas bestias, na, forza al cas sumliant es con las bestias rapazas grandes, ci desir una grande polemica, anche las al dret da star qui, ston quelas star qui, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, a se la esere una roba fic emozionale, ce no ant il Parc Nazional, va ner al privilegio de poder observar, senza star dir, es quel luf o sabun o nosch.
1: O stati sein mond gist aktual manch fi blers problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la massantierhaltung, ni experiments d'animals, ni schisteinter las balenas, delfins a balenas, ni otter animals salvadis, git vignan tignis per zoos an fermanza. Per cio gist i destins ingul da che animal an Germania survenit tanta attenzione te nur vox.
5: Qua is a punto in Europa c'è no sai ne proprio de ne declarar una forza is chalis una bestia fich gronda. Una balena a is er forza del dell'evoluzione na una balena una bestia un po' più intelligente. Sco ci dis ci sa l'impression si qua tocca a mai e non sa precise, penso forse è in una roba mediale, ci ha cominciato a cifre in una certa dimensione. Heisco con altri temi ci vengono sulla zu delle medie, però non ha un buon argomento per cui non è una perseguita fino avanti.
1: Der Calabaden è un problema già da far libera perché la possa annudare una voce senza la mar, malgrado io do vux d'experti e d'experti che hanno detto da semplicemente lasciare composto gli animali, che sei a mangiare debole, per fin ci sei a maltrattamento di animali, da farlo senza c'è, che stessa lasciare far la natura che ce la fa. Ad a medem time pensa formada sgruppazions che un per morte fengli salvar ca la balena. Perciò i cristian fa deia da lasciare esser na teira na teira?
5: Questa è una fitch buona domanda. E crei c'è no mans vain proprio l'impression o eschen forza superior, per cui c'è no vain un cert intellect e vain l'impression da poter salvar al mond, allo stesso momento ruinai nel nostro mond. E crei c'è quasi una ambivalenza fitch difficile da ragionare, da sver ci esant il giusto e ci esant il tort. E penso la balena è per mai da lunge da venti, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è che qui è per noi, va a fare un lento per bestie che ci toccano emozionalmente. E ho guardato a voi, giusto c'è il dì, al barometro dei pisers, dei grigiuns, dell'anno passato, non è il prezzo della caccia di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi da abitare, in per sé il problema attuale, il più grande, è il luf. Il luf è ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, se piglioso qui c'è la posizione del Parco Nazionale, non arriva a divadere tutti gli luoghi, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande pisser, mossa te ormai semplicemente a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E penso che in Germania, se ci può dare ora tanti raps, e si occupare talmente di una bestia singola, ci vai semplicemente a massa bene, e crea in un altro lo, ci capita lì stesso in Lötzen ci regna guerra, non sdoda neanche ci desi intorno una balena e creccia sonner da ci far con nos bein stare, non creccia qua da ci far be con per tocca qua l'umanità, in per sé l'umanità qui è pro no. E creccia qua è una grandissima differenza.
1: Potes er dar en nom agli animal giuir na rola. La balena è nida nomnada Timi, sa referenza la vischnanca Timmendorfer Strand, non c'è la era bloccata l'ampremeda.
5: Hai ci sta il nome di una bestia, vuol dire ci sta una relazione con una bestia. As è don pur un nome di una bestia, cur c'è una fiducia o niente di una bestia, quella entra in mia vita. Esco c'è c'è un nome di un cemoccio che vede sulla blais, o cur c'è dera d'alp, vivono le svacce su un nome. Le zialine per parte perché ci non devono darci una voce tutt'on, le zialine al paur, ma le ciuccole, se non sapevano che c'erano in baceria, non avevano mai dato un nome. E si dà il nome di una bestia, ma un nome fittivo, ma si dà ad una bestia il nome di un umano, per cui proprio ci viene personalificata questa bestia. E allora mi dare ad una balena grande il nome Timmy, o se non mi inherzico ad una bestia piccola, era per me già un po' strano. Però scodite, questa è la mia opinione personale.
1: Quels noms dati ier exempel sur di Grischung, per exempel, cu ci bevan si urs JJ Dus, bevin nomen o kel

0: Ins la, da è schon una differenza.
1: Anna Voster, la balena, lo oi para do squitch sen persunas involvadas che on s'exprimia uscheia da lascer star in animal a che on survenia allora da commentaris nos am finem para schmanatschas scu valitets gen?
0: Quais er un trat fich uman. E crai la piglia de cella parallela con no del Parc Nazional, no va gnu, avant pot d'usons, va in gnugel trup del Forn, de Lufs, ci deren per part ein del Parc Nazional, per part de dor il Parc Nazional, e qua dat una gronda polemica, per qua c'è quest Lufs an irscerpa bestes de nütz. No del Parc va naturalmente gitt, no no fa nulla, no observain, e otters deren clair de la vis ci des de desdruir quel trup. Quest l'ora stata una decisione politica, ce no della var del Parc stein acceptare, no dios appunto nö, bun o nosch, ma no vain tschüf, de la war de la protezione della natura o de d'activist della natura, grondas im natches, ce no la schein prausche als, ce il park sia inactiv, ce no fecce nulle, ce quai non nie insomana, e la an tschüf, certs exponenz del Park National im natches, ci han dit, wo steiz meter eins, der ce la war deren als adversaris dels lufs, ci han dit, beper del Park National daia quais, e non stessen smetter ein per far als die Männer no kun far nulle deren exposts de totes dus war sie pro e contra kun fitch grandes parolas fina im nachtas also ein kle qua fitch bein cio qua es capitar pro la balena ma e non in kle cio qua vim fat
1: aber er entrat uman anche cas
0: hai e pro flurmice tanter de stipjar per che fan als umans quai. E è venuta ad ogni paio alla conclusione che questo essere una malcontentezza personale ci sto lasciando in versi in cinotter, ci si surdomanda con questi problemi ci sa, ci non svezza surora, è sul letto non riva di salvare la balena di me, ha fatto tanto una qual altro, o questi non vogliono salvare, ma qua non è sbaglio possibile, per qua ci si forse surdomanda con la tematica, o forse con altre stemme. E non sa declarare otter, però becul san in clet non arriva da declarare quella. Sarà una roba fic emozionale.
1: Che emozionale ci ho procurato les salvar quella balena ad dall'altra parte so, però sclaria se non potesse deliberare antras la morte, ma da dormantare era un'opzione perché ci dat becce na dorma per us un animal grond. Ad iva li gicians niser becc cun na sprezza trasca la pel, ad in otra varianta fis toda sa giattar, ma ir gliezera nina opzion perché ci l'animal fis ben mort cun en sa gett. Allora ans discuriva il moment da lasciare esplodare la testa, a cons e tantanter nidavent perché ci veserbe montò la morte immediata. L'alternativa pietica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e pietic da lasciare la natura essere natura, ni da deliberare gli animali, con turmentare, ni mazzare.
0: Dal punto di vista del c'è del Parc Nazionale, è ormai giura più etica a lasciare semplicemente. Però etica è sempre un bled fig vast e ci dipende ferm in che riguardo ci sguarda. Se scoccia c'è la scena, per esempio, ferina bestia, si è per me etica manch clair, c'è ti la stos deliberare da se smals e da cerciar, fare una ricerca e da ti la copar alla fin, also senza ce l'hai da patir. C'è una d'alpe in una bestia, con una vaccia c'è per esempio rocciomma o ci dici da cupicci se è rotta la rain e se per mai clare ci non si lascia ben patire alla bestia e ha una responsabilità da ti la privare della vita, ce la non hai più da patire, però per una bestia veglia, come il cian per esempio ci aveva e se allora la decisione cura decida in no ce la bestia patisce massa ferm oppure non arriva in semplicemente ne più da vera ci una bestia patisce. E crea questa domanda da cura indrumanzare una bestia e cura lasciar morire è una greva domanda e crea c'è da ci fare il fermo con la coliazione ci sa con la bestia c'è una bestia ci sa fiducia una bestia ci accompagna diverse ons a mia vita e otto sco una bestia scosa per esempio la balena ci svezza un quarto momento forza Pro questa balena gronda crei ci ha da ci far ir ferm col fat ci des als ci nus cagnoscia, in giù nus ha prop

0: la pativa o quan ce la pativa per ci ce no o è al mai na ce la prescrutazione da dusche bestes grondas non è dusche ba impossibile sco per esempio als ce mot sent il parc nazional o na serne ce per bestes e crace qua fa ora fich bler e per mai personal mai in quis moment fu stat più etic da ti lasciar morir plan a plan e vera loro ci ci profitta da ce da quella bestia che ci simblide ci des fich blers pes fich bleras bestia fich pitchnes o plankton ci profitta da vota do scena bestia erscha alla riva fisco una trama in stato un grande disaster con spitze se do scena avant ma war manche sag fich natural ci tocca anti l'ecosistem erci una bestia grande amore in ubile bestia pitchnes
1: a ce dei al cacans della balena orsur della nostra società.
0: E crei alt is dure, ci fa da più effetti, se non vedi seine bestias grandes, sco bestias pitschnes. E crei ci schöne frille, e olen, non sta più bein, neanche non ti la guardaina. Sa bestias grandes vengen stierpades con cervi o un best. Reagina no, se non si hat, pigli una mura, ciasi ti la maglia, e se da forza da fatta, io guarda ce belin, ce buona ce cadra, ce leis mia iata. E non sa, non umans esce ora mai arrivati in un punto di vista che non si confine forse più proprio del tutto con l'ecosistema, con la natura, con la funzione. Non va in muda la natura in nostro sen, con fabbricare, con emettere cellule antilambiente e crea che non te la va in forma e non fosse neanche più capabili di vivere proprio in natura, eccetera. Di meno, e crea che non va in schon il nostro lo, però in clè erce non va in forza più scelta tutta l'incletta per la natura.
1: Chi è stata Anna Matisse, di Parc Nazional Svizzer, chi è cacedra e chi lavora con la natura e con animals. Ella ha messo lì per noi il caso della balena, orzia perspectiva personale e professionale.

0: Nos han gest sentia Julie Fox, ena cantautora da folk grischunga cun reis tessineses cun Ola Mer. Ed ossa ninsa ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Villa d'Etna da 79 ans, che ha comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal insomma ci vedia fac servec an la guardia papala, scriva cat.ch. Uscheia avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, entro la Baselgia cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segnantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Ter ena visita an en universitat a Roma o el avertia da daple tensiuns e pipacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preocupo per vedi indiver d'intelligenza artificiala an geras. Il Papa o appelò a studentas e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giun, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: En la veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nu se va in schon far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta, perché ci nos via di terrester o in a fin.
1: A mi es vignu clar che ni stems en zemen che us in tiara ai limitaus. Ja provon de gudè el temps com es genitors. Ci dic, scuels en un cheu.
0: Scucci Marlis Flepp, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn, sentiz antizis plez en veia. Simen per tacts musica cun Alexia Marcus e T.S. Ius.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: I dat è una orazione ancuna scienta, ci roga per acceptanza. Che l'orazione è di teologo, filosofo, scienziò d'economia, da politica ed autore americano Reinhold Niebuhr. E va uscia. Dia, dame la calma d'acceptar las cioses ci sabet mi dar. I coraggi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfranzcer l'ein da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, befrieden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza? In gran pleit. Bo in cavaccions. El temps de dots no chidat per mince situazione in a purgida, in program, ni in cusei. Amblidainus minceton chidat de moments ni fases alla vetta che non sto in semplemente acceptar a realizar. Certes situazions, certs schabets, ni ciclus en nosa vetta se laien bo reparar ni midar. Nus venin confrontai col fact che nus ven bu controllar tot e la veta. Mia mamma geva dina, qual curs e la veta? Ella, che aveva fatto trasbia, saveva mema bain ce che voleva di ed acceptar. Acceptar ai bu recapitular. Acceptar vuol di prendere in conto la realtà, os, el moment, e da quel punto no crea una nuova via in futur. Qua trova temps a mince persona a situazione anzi vaglia in process. Accepta ad essere per charts van meun en meun. Ad ascia va e jeu, qua già in peron zene vos. A stiau ni stiu realizza che me zinitus venien pli veis, che lor cirp da vente pi flaivels, che le sforzas la in suenter planet, a che bia causas che parevan avon naturalas ed evidentes, pretendent de pli peda, pazienzia ed agit. Tic a tic, di per di. Mi acceptanza e bovini de sur noc. Nien prim reflex era de scaccia quals petrazza cui et amai condi, ah, quei vien schon, a nus vengia un bia temps. Zucu ai dau in mai moment alla midada. Io les di al moment che hai veramente realizzato la situazione. A me si veniu clar che ni stems insemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps come es genitors. Si dic, scuelze non cheu. A con quei che hai acceptau amrau alla realità del seis, hai un giubia temps con els de gude, de seser sin beuna von casa a filosofar, de fabials viadis insemen, de diedels combugien che vai els, e de desser cheu per els. Io hai pro temps per els, sapien tif. Nus ven creau rituals insemen a ven gudiu nias temps. Per exemple, leggeva la vona dels od in codisch a suenter centava la dels de mondes sur de la veta a sur de la mort. Ce bellezze temps, non amblidaivel. Oz, quel sein ella jisch, a bupplicau dentro nus, ai au una gronda paisa se sentel consolata ad ingraziaivla. Ai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custaivel. Nus ven naziau, a creau el temps que nus ven giu. Ad acceptau al cuors de la veta.
1: I plezzen veia da Marlis Flip, che tez che stemda, perché ci astufirò, ainta la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots va planeta fegn, ma i renda mincia casta stars in quellas ondas. Ancurt voi numnada mancia in avant co cun arch musical, cun impressions della pi gronda festa da musica d'in mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da sensium. Da pleci 500 societats da musica cum passa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis an finian oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher dalla nostra redazione da musica. Ein diarch musical da dots lasci neira plet grijungas a grijungs ci fon part ag EMF vancia 6. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivar un grandios risultat la giftia sera.
1: Questa era la mia prima festa federale in aus Vainchons. E questa è proprio una festa che mi ricorda molto. Questa è un bello.
0: Il arte musicale porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicanti, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità della Snuff.

0: En la davosora vains a discuria dalla relaziun di Carstian cu la natera. Ascuti la balena an terra tudestia è davantada en simbol per quella relaziun. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stopcia poder salvar tot. E nos experta, Anna Matisse, manegia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguardo la balena Timmy è stata no füsse melder, scha no umans, scha l'umanità, no pisseres per un marnet, per un spazi de viver, per totte las balenas, dendelas, da totte las pesches, senza plastic, senza tössis, senza cabel, senza öle, invece da giudiciar sur da una singola balena ci stausa per giusto per moment mal. E crea il spazi de viver, da totte las bestias, ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Matisse pudez terlar da tot taimp anche neda sen rtr.ch/audio e la azweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja veis, ven avant in a bella domenja, ein Mikrofon per vos durante l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Cardiolog italian se dost encunter las renfaces de Turic e passa 100.000 persunas an visitar la Fantasy Basel. Elas nova al microfono e Florian Mon, bendi. In una intervista con la NZZ della domenica si dosta Francesco Maisano incontra le rinfacces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Turic di che l'aia ad una comunità trasparente, che tutte le operazioni con metodi innovative siano documentate in video ed era che l'ospital aia approfittato sia innovazioni. Plinavant Benevento Maisano la nuova esaminazione de sia lavoro all'ospital de Milon, quella venia sclarir tot. In report dell'ospital universitario de Turic rinfaccia l'anterior manader della cardiologia, operazioni rischiadas e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival de Film Documentare a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critica ma in coco alla usitata ma in raccontata. Adoboli aveva surpia la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi di francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale dei Films Documentari a Minca ha lieto per il 1985. Cine 3.000 persone hanno visitato la Fantasy Basel dalla Gievgia fin sonde, con nuovo record per l'esposizione di films, geos, comics e cosplay. Orvonto le shows di cosplay hanno incentivato visitatori e visitatori di Nils organizzatori con blairs costumes di figure d'anime, di geos e di films. La prima Fantasy Basel ha il 2015 ed ha Vegnmili visitatori e visitatori. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con drones. La Russia ha distrutto passa 550 drones, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca hanno almeno 3 persone morte, più chiese a un brigà, ed era in la Krim se in chiese d'abitare venite donnediate.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle gifi, il centro di passano velz di nivels. Il termometro muss in selva 12-16 gradi e l'engine di notte 10 gradi ed in la regione da quera 12 gradi. Il lienes di comparen puspe de pli nivels che portano a riguardo uradi il centro di. Il mardi fai aura variabile, blec vedi tentant mo local main.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. E con noi visite frequenti sono le vie del Pass Spleia ed al Psu.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. RTR L'Arch Musical.
3: Io sono stato a Vonci un contonsca con la mia musica, sono giovane altro dirigente. Qua in reminiscenza non ne daivla, adesso io gude, puspe, con marana, vos, questo contons, con bi che stavo con un contons, adesso ci c'è grandios.
4: Ed è specifico, Flat?
5: Fic, fic, belle, sono tutte quante loc ci des, e c'è vast, e li stesso sui stretti tut.
4: Ben organizzata, potete ci dare un po' freit.
6: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
4: Es ist viel grand, ich habe ein paar Stunden, ich kann die Aussage hier.
7: Viel Bundesbestation.
8: Ich habe hier tot Beine in Quart, Temp, Ape. Ich muss sagen, halt Platz, Musikant, was er tun will.
9: Ich sage, dass ich dort diese, die mir einwählen.
10: Phänomenal. Faszinant, grand und nicht belästigt.
3: Tot im Programm, tot konstant.
11: Qua es bien 2026. Lui ci desde spe 4 diz al Centro de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet e l'Arch Musical de Dots impromette tunes, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. Abbiamo er in pruna romances e romances. Tante Rotter er pro els cadets de la scuola centunale Cuoira. El venerdì sera han es sunà davant la giuria, quai ant la categoria de musica de trattenimaint del Schellin Bass. Dirigent de la formazione es Gian Stecher. Davor lur produzione, mal Tante Rotter declarà che ci sia lur motto.
12: Non fai einfach musica con questo no vain, e non sono schiblers, aber è provo da far tutto il stock su sia cittuna einigermaßen bein. E qua hanno fatto, ci hanno suonato, ci hanno suonato una dünna, e crei, ci hanno suonato, ci hanno suonato plagiare in tribuna.
11: E tu hai una funzione dubbia qui per il cadet dirigere e suonare, se è stata dünna o semplicemente cosa per cui ci vuoi che tu sei pax o è per questa formazione con te o scena?
12: E soprattutto quando 3-4 anni e là diremmo 4. E loro hanno fatto una sonar con e usano in cinque blers. E fu già l'idea che una volta c'è una star davanti e non sta a sonar più. Aber tu non fai neppa. Qua ci risposai con Saidi.
11: Dirigere hanno visto suonare ora la partitura, che funziona?
12: Oh, hanno già visto marcare le linee, giù c'è sta sonare diretta, e hanno visto pensare a altri strumenti, da S in B, in C. Quello non è successo, però non ha fatto qua una mince prova, allora vince eins.
11: Ma dai, c'è una cella sicurina durante il sonar?
12: È teile, allora, c'è le registrazioni.
11: E le registrazioni? Quelle sono nostre avantman. E se c'è un'opera di angiustità dell'arci, si dà delle sicure di Gian Stecher durante il talk di lezione della categoria. La prima parte della Jazz Cocktail Suite di Marc Jobourquin.

0: Quello di Roshin Leftok, quel da schon mal eins per Robines chins scho trainar.
1: Usche Jan Stecher, de wo war so nal Tag de letzte in der Kategorie de Musik de Entertainment. Die Skorüne nei be con el, din per se kun üne de les Musikantes de la Formation de la Schola Cantonala. Anna Rodigari de la Val Müstair, ele suna S-Horn. I bienne es per ella una premiera.
2: Federala es la prima chanson qua, ma Pipicnes Feste sono ja schon stato.
1: E c'è sti prime impressioni di questa festa qui a Biena?
2: Ed è fitch grand, e dar un pastuta canta gli altri ci de qua, ma ed è bello, ed è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io se vuoi giusto suona, e se ne adombra in andret, e se in saides, in una musicina, Pipicnes potresti dire, bot in ensemble de musica instrumentale, qual è sti impressioni, qual è sì vos suonar davanti la giuria?
2: Io ho l'impressione che si vada bene. Erste non erano pesce e pax.
1: E crei il suror, si svedeva in bocca, erano ci splettevano tutto per dare, forse erano in pastuz, che usce pacchins per fare usce bella o buona musica. Che fa allora con una musicante si svezza che la giuria ha piacere?
2: Che fa naturalmente un gran piacere di vezzare che la giuria ha un piacere in pastuz con cui ci non vogliono preparare, usce lungo e intensivo, le stocche ci non vogliono suonare. E per questo è un fitch bel risun da Dalder, della giuria che è buona.
1: E il dirigente Jan Stecher, causa che vuoi che tu sei Pax, mette avanti a una funzione dubbla, e è dirigente, musicante. Questo è da noi avere in cun davanti, ci dirige di per sé in cun ci suona e dammi c'è tanto mo in sé in col man.
2: Ma per noi era questo giuria era un po' una sfida, non gli avere proprio un dirigente fix, ci dirige ad una. Ma el fa che fitch bein e el è un gran sostegn per nu durant il sunner e juda nu kun sunner con nu.
1: E che fa ora ad el sco dirigent forse durant le prove?
2: Le prove sono ad una ter lustigas, nu vain ad una algeria, ma id es schon da tnair kun e far e nulla dar loc e el prova schon da trara nu in avant e da far che noi siamo una buona musica, ci fa una buona musica, ma fa un piacere di dire alle prove.
1: E lui ci pretende una pruna?
2: Mi c'è tanto, perché va a sapere altri scegli allora piuttosto. Sennò è tutto in flotta.
1: Ma la produzione è fino, si aspetta il risultato, il resumo della giuria. Che aspetta il modo di questa festa qui a Biena?
2: Noi saremo qua e domani andremo verso casa. Ma ed è una, abbiamo allegro sull'atmosfera domani dove siamo per altri gli out e per altre musiche e da Teichler, c'è ciò che si fa.
1: E dove siamo un po' festa?
2: Dipende se non andiamo a mangiare un po' cina, allora dove siamo, c'è ciò che non fanno.

0: Els cadets de la scuola cantunale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de cerna de lur produzione ant la zona de silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arch musical. Il lieu per discors de musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente erina pruna persunas de volas colisses. Una de quelles, Heinrich Schgier. El es oriunt de Dandiast e vive però fin già lönch in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, es el el responsabel pel sponsoring. Sco co-member del comitè d'organizzazione, naturalmente fici ingaggià durant els 4 dies de festa. L'istess però al cetai moment de calma per brattar plet cum mes collega Hugo Scher. E tanta rotter, aller quinta, co c'è il zi insomma nua sa carica.
2: Venius cer che post sono du, in quel caso che io faccio 1992 in grande lotteria a Pietrelen per un giro di musica regionale con 3 autos. Ad appilui che mi discurio che un tic in causa idiota da fare in lotteria. Con bien successo faccio qua, allora qua da reclame della Svizzera, io ho già per esempio 2012 di Braille, 2007 di scuola, 2009 sta a Bühne, 2014 sta a Arvanga cantonale, con quello che ho fatto, con quell'esperienza non mi dico che da mondo mai per quella causa.
3: Tu hast gerne klar, dass Heinrich Rehe parte del Komitee aus, als er die Sponsors der Regionierstra, wie hast du das gemacht?
2: KMU, ja, 6 Millionen sind die Bia, 10 Millionen Franken, das wurde mir da, weil ich auch gesehen habe, dass ich im Mondo die Regenz, der tut das Kanton, weil ich in Piau

0: Rescia, circa 300-400 francs costs, se det quei 7-8 milions si tonde, tocca diest. A nos ens tu reduzi, per quei interlaken na frecha mein dau iu quei in onemia zu von, a nos est ens china situazion, con insa Notfall per bien remonsch, oder? Nun est ens silien leu, a schibi a temt, vai au ebu diu per quei, a leu vai nus halt, lo studi in Pipin reduzì il budget in quel 1,7 milioni. Da questo spero che qui venga bene in tocco da voi. Biada ne es, non è che noi siamo per molto sicurezza, sai di terror, ni cybersicurezza, di cui sono 2,5 milioni.
1: Viele, già c'è meno in mercato, è delle Zures, non dell'industria di Dures, con questo rinnovo sostegno dell'industria di Dures?
0: Quella domanda è schon buschliet, oder? Questo è un fecchio. Allora, lei vuole essere speciale, si gira mai in biada play. Biada, che c'è usa che è un biada in bocca.
1: In tutti i giorni, noi abbiamo scosso l'etra monch, noi abbiamo un flotto che è il quarto lungaggio che rappresentava. Una causa speciale che vede in gada è presenza in placazzo, che il quarto lungaggio nazionale è presenza. Da cosa è venuto qui?
0: Questa è una delle prime radunanze dell'OK, come detto organizzazione, lo voglio dire, io sono anche io per la linea di Moncia, questa è per me chiara, perché non sto in essere da breite, da venire con la Moncia in TP attivo, che tocca da che ho, so che sappi che io è là, in quei OK. Adesso io, in quello venivo, in TP busi male, io che avessi a sogno di play, ma tocca a noi, voglio dire un buon risultato della lingua di Moncia, a mia donna, la Brita, tu, schier tu, allo fatto quelle translazioni. Adesso, voglio un buon echo delle translazioni di Moncia, tocca a noi.
1: La fiesta va a stocca domenica sera, c'è la vursa al comitato di organizzazione di Fas Ventre?
0: Già, la fiesta va a stocca domenica sera, con la fiesta finita, la reangazione e la sera con la Siaccio Sbaierbuc, meno di dia prendono a vento tutto quel stendere, tutto quelle socce, altre note stendere, le socce, mais, tutto quello che vende, in giustizia di me un trovo al mercato da birra, tutto quel locale, quello che c'è un locale, tutto insieme, quello che è in adeccia, lavora, non è sempre probabile, tutta notte, tocca in giustizia di me un lavoro, che sia di quello che la scuola sappia niente, che si sia, c'è chi hai, e hai massa lavoro intorno.
2: Spera gli organizzatori, amparo naturalmente le musiche nu degli mari lavorare vanco poter nire feste. Tanto tutti gli dirigenti di Ligiens e Romanca Prez. Con la brass band Rich Rotkreuz della categoria Excellente, a el tanto rotter diretto il talk Short Stories di Oliver Vespi. Il talk de lezze della categoria Excellente de brass. Per sornire un'impressione della loro produzione, dat leine just il prüm in extract del Tag.

0: Els tuns che nomain giusto dudi in a part o del toc Cambridge Variations, il toc de gara della brass band Richard Kreutz, sotto la direzione de Roman Caprez. La festa federale a Biena, schon in paar evenimenti special per il.
1: Ja, io sono stato speziale mit Nervosa. Sabo, io sono stato Boschi, weil Boschi mi sehr con Nervosa da, schon in tech, oggi in tech de Pretension geschlagen. Forse per qualche era per me la prima gara in classe superiore, sco dirigente, ne, in sa forse schon in tech de Pli, squetch, ne, forse in il auto che mi rende più facile detta mi.
0: Uno cella ci aiuta le uraglie in modo più esatto, e loro, prunas de musicantes e musicants, ci sono precisi perché ci vale la pena di essere parte di una musica strumentale. Le stesse in che categoria ci sono.
2: Per via precisi da cui dici, ci si può far piacere la layout intorno alla via e non marciare in scena e fare qualcosa con piacere e quel padre di la layout ci fa un applauso. O sbraia, nai, precisisce.
3: Ins fa musica con altri insieme, a cui si c'è febbi, c'è c'è quella comunità di musicanti e musicanti.
4: Se sono un'area, un po' differente, per me è un po' una ragione di dire, è un'ora di casa e di scuola con gli
5: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist für das Herz, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
6: In verschiedenen Kompanien, in der Fahrt in Zembelalc und in der Rivar in Zembelalc.
7: Buona compagnia, buona luna e tutti siamo una roba che siamo gente e questa è la musica. E qui sbaglio proprio che tutti siamo che siamo gente, allora... Also er proprio gusto.
8: Il più importante per me è che noi siamo un team. Che tutti stanno insieme per un, che noi sono un bein insieme, che alla fine del dì può una modina restare insieme, ir in osteria, bevere una birra, cerco ci tocca.
9: RTR L'Art Musical.
0: Per verse quantas produzioni in numerose sale di concert è naturalmente il numero già qua a Biena. Passa 400 musiche sono partecipate alla concorrenza da parada. La musicgesellschaft Union Cour da fatta con fare evoluzioni. Giusto da voler uscedite performance, n'hai potuto discorrere con ta linea net il vice-dirigente e trombettist dell'armonia da terza classe.
4: Desi bein, come si fa a te nervous, ma caccio di slugi bein, pure per concentrare.
0: E curcio la lotta comincia a clamar, pareva ci plagio qua, ci vuoi fare, ci fa qua allora con il musicante, le si mette a suonare e marciare, aiuta qua e motivesce qua?
4: Ah, ero contento che ha plagio, non ero contento che non vanno insomma per fare, volevo ora un po' piuttosto plovce, ero, ci devo puncere per fare e ci ha plagio la lotta.
0: E tu sei il vice-dirigente dell'Union Cuore qui per ora, sei trombettista, sei il vice-dirigente di più qui, o vieni spettacolo di più, o sei semplicemente qua, sei musicante?
4: Per la festa federale hai preparato tutto normale, come in Ciotto, hai comprovato il registro che abbiamo avuto e sei andato tutto normale.
0: E marciare evoluzioni, la prima volta che tu insomma marciare evoluzioni?
4: Sì, credo che la prima volta, ma ha fatto piacere. Perché se non fai, ma qui in avanti in peronz.
0: C'è solo qua ci fa ora, perché c'è piacere di fare qua con quella gente con marciare tradizionale?
4: Credo che sia da Dio, sia piacere io. Questa è la ragione principale. Spero suonare un po', con evoluzione spero suonare un po' roba più nuova, se non essere in una marcia. Questa è la ragione principale.
0: Il marciare è fine, contento con la prestazione, o se però non è finito, però versaire o questa sera suonavano le produzioni del concerto, da c'è davanti la giuria, c'è là il bot o il focus?
4: Il focus è restare concentrato, suonare bene, e guardare naturalmente un po' più pacchi sull'uomo da roga, scoprire più il marciare.
0: E qua è otter che semplicemente suonare per un concerto, c'è la differenza?
4: C'è difficile otter che ci sa che la giuria vede la partitura, vede che ci svesta suonare, per fare in maniera più difficile a scuola c'è più otter.
0: E voi suonare c'è anche qua ci danno la partitura?
4: Ski, glaube ich.

0: Els tuns che nu van giust a dudi, in cuort extract de la producziun de marciar de la musicgesellschaft Union Chur. Part de l'EMF Vancisesa Bienna er l'Union Musicale Engiadina. I a mezz quella er la famiglia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avant lur passion per la musica instrumentale, erano lur dus ufans Gianmarco e Sidonia. I cocides nu de quella, cindune ad adere tot la famiglia part del progetto per Bienna, ma quinta Gianmarco, il percussionista della famiglia.
1: Non è grazie a quattro perché c'è un po' di gruppo in svang, ci non avevano fatto io tutta la musica di Tschlin, ma tu vas, loro hanno detto, ma allora anni no, allora tutti gli anni hanno tutti quattro, allora annunziati qui per ir a Bienna.
0: Vuol dirci che hanno deciso gli juniors o gli genitori, Angelo?
2: Ma sì, botto il primo Juventus, perché c'è quando era Silvia Plana, l'anno della new partitore, questo flyer con il code per annunciare. E il Juventus ha cominciato a annunciare, quindi hanno detto, no, non è ma hai, hai, non è un altro no, sì, sì, va bene, non è un altro.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori, ufans, Milena, con mamma, voi siete qua, in quattro, tutta la famiglia. Come è stato essere qui con la famiglia?
3: Ma è molto interessante, ci sono diverse emozioni che vengono qua. Prima l'emozione musicale, con la vaia, arriva in cima di Mozart, poi c'è il riva, con la mamma in buona, oh, hai, se donna è arrivata a un acquisto, oh, Gianmarco è arrivata a un acquisto, c'è bisogno di un po' con le orali dappertutto. E allora saltiamo la parte organizzatorica, ci dà piuttosto un po' di stipendio, allora ora avanti con la festa. An tutte le socche, an tutte le camicie, an tutte le ciocce. Questo è più che ci dà mai le emozioni, lo stress avanti con la festa. Ma noi siamo qua, è molto bello di fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flot.
0: E se lo riuscì alla tua mamma guardare, ci vuoi avere tutto qua o vai in vlidarci nel giardino, Gianmarco?
1: Sì, mamma ha guardato, also non va nulla, strumenti bescheiden. L'unico che mamma mi dà è la bandiera, anche il treno dell'Anquartio Turic. E l'altra loro mi dà la bandiera, anche il treno, loro si sono fatti un sprint in avò, anche il treno con la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti, talks di esercitare, è qua capitare a casa o tutto bene durante le prove, o è dammi che tanto vuol dire tutti e quattro vedi l'esercitare talks per nirio bene?
2: Ma tutti e quattro non dirne vedi l'esercitare, perché c'è la percussione non viene più a casa. Gianmarco cloccava forse sui mais durante gli antar, qua è forse son. Milene e son, vanno fatti un po' insieme la prova. No, lui vanno esercitare alle prove, vai a bene intensivi, qua è buon, tip top.
0: Sidonia venne loro in tante case e discutare, già non ci vuole una prova comunale con tutta l'Unione Musicale in giardino, devo tornare in tante case e discutere loro devo di qua ci destate.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzata la prova e discutare un po' ci faccio con ce ci desiderano e ce ci non desiderano.
0: E là può discutere tutto, ci è loro quello quello ci dice co ci desiderano ce ci non è.
4: Ma bitte ich bab, ma schon nicht nur tot squatte.
0: Wo ist du ja bien, weil wir just eine neue was Produktion der Konzert, Tag der letzte Tag der Gara. Angelo, cosa il sentimento così?
2: Es ist dir fich bein, la sala der in pain akustika manch in pain nov per nov, wenn es du, wenn du rein paar chatar ritmica manch. Fin l'ultim l'energia anche il speciale anche il talk de gara del loro fich buona e aveva loro proprio una buona energia della loro anche il talk.
0: Gianmarco e Gerd quello visco era devo var per la percussione.
1: Risaccio un badaccio certi lus vivono problemi se ci ne sdadive però se i desi fich ben.
0: E le impressioni fino a Milena, che pigliava con voi a casa loro domani, domenica, con ir verso il Grigion?
3: Ad una prova, è stato detto, egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto, e per noi, non pigliavamo quel motto, di fare una bella festa con tutti, in famiglia, di giocare le impressioni che noi ci fanno, siamo qui a musicare, ci dà, ci può venire a teglare, e questa sera siamo un po' sulla piazza con la festa.
0: Ed in pa impressions musicales de questa musicuna de proget de l'Engiadina, c'er la famiglia Horber de Clina fa part d'aia osser per vo. Un insai or de l'urdus talks de concert, Cirque au lac de Manuel Renkli i Glacier Express de Larry Neek.

0: Questa era la mia prima festa federale in nostra Vainciance. E questa è proprio una festa che mi ricordo molto. Questa è un bel.
1: Hai. Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti. Questo è che noi non mai più, noi non siamo mai stati in una festa federale. A questo ci fa un'impressione enorme.
2: Erste non era forza un boom, c'è gente stessa con boom gli uni in voz, belle salgordanze e hey, impugnare la compagnia, cioè sono tutti contenti.
1: C'è fece importante per la vita.
3: Belle esperienze, una fin dei una inspensabile.
4: Qua abbiamo in prun otter pacchetto visitatori, musicanti e dirigenti in loro bugie per tornare loro plan planeta c'è verso il grigione. Ma non giusto subito. La festa non è neppure molto fine. Su rtr.ch potete naturalmente e rotz per seguitar ce ci giri passa alla Festa Federale de Musica 2026. Es un braide anet e per finir quest'ora plein impressions ed emozions de bienne daiamo una marcia tradizionale. Quella ci desnude suonada las publeras siadas durante la Festa de Musica Federale a Bienne. Il Rumisberger March de Walter Josef. 25 societats de musica han cernut quella per partecipare alla concurrenza de marciar. Tantre quelles er la musica instrumentale de Savognin, la società de musica de Falera e la musica de Gruix. Sun rtr.ch/emf26 podeva tira vera co ce las musicas grigiunas, scuerto ce las musicas sun marciadas durant els ultims 4 dits. Il prim però simplemente il stunz de l'uscedita marcia favorita de Bienne 2026. Qua, besanza smettere in linge, spettarsi in cumons e tamburinci cumainza. Iuzai le uraglias e stat bain.

0: Las novitats dal RTR.
1: Cardiologi italiani si sono incontrati in faccia da Turic e passano 100.000 persone a visitare la Fantasy Basel. E le dice sul microfono di Florian Mon. Bendì. In un'intervista con la NZZ della domenica si sono Francesco Maisano incontrati in Ranfaccia in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'ospedale universitario di Turic dice che lei ha una comunità trasparente, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospedale ha approfittato di queste innovazioni. Plin avant benevente Maisano la nuova esaminazione del suo lavoro all'ospedale di Milone. In report dell'ospedale universitario di Turic rinfaccia l'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate e la responsabilità per 70 morti evitabili. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche usitate. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi di francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale dei Films Documentari ha avuto il 1985 a Minca. Circa 3.000 persone hanno visitato la Fantasy Basel della Gievige fin sonde, con nuovo record per l'esposizione dei films, Geos, comics e cosplay. Orvantot le shows de cosplay hanno incentivato visitatori e visitatori di nils organizzatori, con Blairs costumes de figure d'anime, de Geos e de films. La prima Fantasy Basel ha avuto il 2015 con 20.000 visitatori e visitatori. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con drones. La Russia ha distrutto passa 550 drones, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca sono almeno 3 persone morte, plus case hanno bruciato. Era in la Krim sono case d'abitare venite danneggiate.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle Gifil centro medì passano velze di nivels, il termometro muove in surselva 12-16 gradi e in legge di notte 10 gradi della regione di Quera 12 gradi. Il gli di compare per più pli nivels che portano in qual uradi il centro medì. Il mardi fa aura variabile, blech vengono intanto localmente.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di frequenza le vie del pass Alpsu.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: Mesdì, mes radio.
3: Cordial benvenuti alla domenica su Entrina Noce Denar, il hit della stat 2026. Qual è il caos? La grande sorpresa del Siaton Tavel ESC Dara con Bangaranga della Bulgaria. Ella è con la plema questa notte del ESC Mesa Lumbriva, l'Israele, l'Australia, la Francia, il Danimarca. Ella voleva sco favorita. De sorpresa, Bangaranga stat per sovranità, agì con carezza, in stile agì con tema. Perciò è bo, lei ne prende quei moto con us in cui avevamo mezz'di.
4: Congratulations, it's Bangaranga time!
3: It's Bangaranga time, e causin, ondes, Ramonches. Si mens per il momento. Ella è Dara, io sono Gabi de Gonda, benvenia, bien di, bia la domenica.

0: mega hit de Jon 1987. Il y a les 10 e 10. Il y a les 17 de maggio, il y a domenica. In di d'allegria per la Bulgaria, che ha godignato ier sera al ESC d'Anton, oggi è in gran, gran di da fiesta per quei om che ha virte nus. Novs horizons e la musica. Gran omaggi. Udo Lindenberg, el cumplanesce ozzas di siat de maig, si vuoi giuntava l'anniversario. E di ai propri de di, el è la carta de visita de siu mercau Hamburg. A una von la filarmonia, ad a una von la baselge San Michaelis, el è la numera in de Hamburg, ed in gran regal de la tiara tudestia. Udo Lindenberg, musicista rock, scriptur, pictur, Oz a el ottionta nasius azel a Gronau, Westfalia. An conoscenz natural mein per siu capi, per se seliers de soleil e siu stil de discurrer. El a un om cun caracter ed è, malgrat che la osa ottionta a queta che questa gli osa bosci sexy, na? di el che lessi fa musica tocca in cala 130 anni. Salù, marainus, e nos essen spagnai tutti ciò che vignon. Basta nus, gratulaine in mince cas ad Udo Lindenberg per quei grandius anniversari se la grenzin onde pli musica d'Anton Marainus che pesce e entiara romancia cica a oz anniversari tir nus. Nus estien oz fa fiasta con la Flavia Gritti de Sogn Murezzi e la cumplanesce siu curontaval anniversari. Lui venus avalciava al roman Conradin, che sa oz festival ses si sont siat ons. Ed assent, gratulainus oz a Tina Puerger, ela cumplanescia gli anniversari redonde siat ontons. Sincera gratulazion e in nom de tutta la squadra RTR in bi di de fiesta a vos tutts e tuttas che cumplanis oz insieme con Udo Lindenberg siu anniversari, il vies anniversari.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: E naturalmente, in manca ebo la copina oggi il 17 di maggio con il sole e il puspe finale. Pendius vidal ciel blau. Nus regalain la copina al 0800 20 20 30. Se vos en conoscis un cici che cumplenesce oz anniversari, ni è forse nozzas d'aur, d'argent, ni de diamant. Ci sa, vos telefonais a nus gratulain 0800 20 20 30. Ademai che nus vain Udo Lindenberg che ha anniversari oz, vienos e in pin omaggi a moda musicale che ho sin ondes romances. Causel con Sonderzug nach Pankow e gratulazione dell'.

0: Silvia chiontava l'anniversario Sonderzug nach Pankow. Ich spero che vus a casa vegis eju pligi de quei hit da Udo Lindenberg Kautz a chiontons. Jau astelusa da al BND a Loredana Felix de Suschka a de gratulà. Bon di Loredana.
1: Bon di Gabi, bon di.
0: Vus vesots fiasta en famiglia. Ne u astelus trmetter la cupina e cunciai auguris.
1: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia, Flavia Grissi, ci complesso oggi 640 anni, gli avvisiamo da tutto il corso, tutto il buon, buona sanità, e ce l'ha di una bella plagiare con sua famiglia, e con ciò che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a fare lungo, va a correre, fa di una colciosa, e la non è quella che sta salda.
0: Ad oggi veni fatti fiesta con vostra figlia.
1: Sì, oggi potremmo fare festa con ella, già in tutta la famiglia e amici e amiche, si silva plana a jantar.
0: Quetuna fecci bene.
1: Sì, quetuna bene, per anche noi potremmo fare una plotta festa con ella.
0: Quei gertegia con garanzia. Cordiale gratulazione alla Flavia, gritti vostra figlia. Noi stiamo in la cupina, speranca la agil web legge cu quella arriva lui a San Murezzi per oz natural, ma in grandius di de fiesta la finale Loredana in tec maret vai se vusca, quei afone era venivo Silmone mon curontons, non è?
1: Precisa.
0: Cordiale gratulazione a Baba Moma.
1: Grazie.
0: Addio Loredana, stai bene.
1: Addio e bella domenica. Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Ciao, Gabi. Grazie a te.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.com CH.
0: E sei a Botungiosa da regalare la scadiola, regalare musica oggi enter la 12 mese per vostra giubilare, per via giubilare con in te clic se vuoi stramettere ella lui a fa bogn il bogn è in giadina perché noi regalare e oggi per poi due entrate libere se vuoi stramettere durante vuoi vai via brunch in messaggi WhatsApp 079-200-7007, quella numero per trimettere vos messaggi. D'auguris. Ternus vai vinovon con Pascal Gamboni. Biala domenica!

0: Il Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel. Gie amintiton dati in ciel blau. Di, tu tenere compara eba ina nibla. Tut per sola. A vint von al sulei via pitracins. Oh na! A precis, oh na, vais vus forse e dic ir cula Elisabeth Schgier. A telefonau el giuc ce causas tra mia collega Anna.
1: Schier Elisabeth, Piaggi.
2: Biendi, don Elisabeth Schier, c'è i vostri proposta?
1: Qual fosse la rosa?
2: La rosa.
1: Also la rosa cocida sowieso.
2: Die?
1: Apre altre scalurs an in montata.
2: Mhm. Que tu ne tot bein? Ni bo?
1: Schon.
2: Schon? Je soe?
1: Insamai.
2: Insamai? So weiss ich, was ihr wusst. Per vus dat ihr seine rosa.
1: Ui!
2: Elisabeth, la rosa in Curevenus, exact.
1: Super, super.
2: Cordiale gratulazione.
1: Grazie, Fitch.
0: Si sont francs. Ni, na, crescizun, si a tante francs, a ella gudignau. Ihr, el giuc tje causas, Elisabeth, gire in gada de pli i de cula groma ad ella aiosa serada per in Mainz. A vus, vais us la chance oz de gudignau. Dias francs. Meglio che non. A quei con quel scavazzins.
3: La chaussa ha in intent. La chaussa dovrins pliris giades per di. La chaussa sanins comprar singul u en il set.
0: Voilà, quei ai al scavazzins per la nuova ronda. Spero che vous sagis della partita. E in curt moment nos talain on la Britney Spears. A centro dainos lu al giugce causas.

0: La Britney Spears con in the SSP and Prims Hit Squell de Jon Melenovchen 99 Baby One More Time con quella la Batiu Records. Also, bien, jai, les 10:28, adio sperl che vus saies fit per quella nova runda. Nus vain, vus weiss, Elisabeth Gire, ina gada de pli puspa ida cun tot. A schege nus un cevinaz puspa cun 10 francs. Mazzi, sperri a tutti, ne corrompi il glatsch, a fecci in tic-tic compagnia a noi per in per secondes.
1: Che ciausas!
0: Nus lanciain oggi in nief legn con quel strais che vazzins cau gizai les orelles.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giadas per di. La chausa san ins comprar single u en il set.
0: Absolut, ed ins a magari è la favorita ni el favorit. No loch chien, ven ven ge chun 30, chi rump el glatz aus els 17 de maig, pel duc de causes per 10 francs. Jo sai absolut mein e viver. Cul fatg che forse nigin a temps, nigin a patrciau vit l'onder, a nigin a in idea de cei che nus se vessen ancori. L'enta laun in agada ils cavazzins, voilà.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giades per di. La ciausa san ins comprar singul u en il set.
0: Cei trovais vus pliris ga a di? Hm? Sai mettere anche vus tots, weiss quai a casa, no loci cien, ben venti cun 30, bain nus weinen si ti che rompe il glatsch, bien di, ti e cao.
3: Che bella rua fra marga in
0: bien di, si ci si de berna venia rompere il glatsch oggi non des remonges.
3: Ato io hai mo fetch spontan, io di il barrun da dents.
0: Oh!
3: Pudessi
0: essere. Oh, se vesse proprio essere. Absolut, che se vesse essere il barciun de dents. Also, io les di per la prima ronda, hai si schon...
3: Buschliet.
0: Proprio, buschliet. Also, qui remarcabel, con la Margrit Rufer am Priu, sur Silvana, che la sa se gira, si schon an di, hey, buschliet. Semplemente cool, Margrit. Ma proprio cool. Il barciun de dents... Tia vi.
3: Mm-hmm.
0: Abri e bolla causa che non sono curina. E va.
3: Anche mi dite.
0: Longe tu nel barciun de dance. E fai non sei quella causa che ho.
3: Bene.
0: Impedì, Margrit.
3: Grazie.
0: Stai bene. E non svai in una seconda proposta per oggi. BND, chi è che ho il telefono?
4: Ja, BND, Gabi, che ho la lea fezza in domen.
0: Ma la lea, plein schlange, BND lea. Quindi c'è proposta.
4: Io ho perciò vedo liquido della va giù. Qual senso compriamo in e c'è azione in trais. Mm-hmm. E in sis, bottiglie, scusa, cattila.
0: Liquid de la vaju, oh, qui è super spontan, abredine grandius. Liquid de la vaju, il bia ha in sé in favorito, va dine la cruna per quel, per je l'ai boule, oh, e a boule mio fox, e a boule
4: mio,
0: mi come vedi, il bebe tor fairy, ha, fairy nel tutto, non vedo tutto. A pi baul era quei. Brill, ne man abtröchna.
4: Exact.
0: Ah, il liquid de la vaju vishala. Fech simpatica proposta, Lea. Schau gu che ti es. Den ton.
4: Oh, lust du dir eines Winnewohn.
0: Grazie al Fech. Ciao. Biala domenica.
4: Ciao. Merci.
0: Fech simpatic, Lea. Fett de domat. Tie, kau gu la tiarza proposta. Bien di.
5: Oh, che Pius de Vrin.
0: Il Pius de Vrin tornava ste las vacanzas?
5: Ah, ride, Ier.
0: Quei flot, che sacca il Pius e poi tornava a casa. El fresh de Vrin, ne vede temperature basse.
5: Esatto, la knife. Tornai che cuflava con
0: ma propi, na propi. Col teuf e val con abriu tot bain, ha?
5: Sì, to,
0: super, fa
5: sì,
0: piacere che vous essere una voce e che vous veste un tavolo in radio. Pius, c'è curinus?
5: La posada.
0: La posada, oh. Allora, io les di, oggi per la prima ronda, essere nus schon fake de tier, a fece e la zona tia ve e picalt il giuc che causa ca co che questa de mauna in tavrini e se si de donne guai la posada va si non se lista
5: Oha,
0: Pius, grazie okay. per il telefono al studio.
5: Grazie, noi.
0: In biala domenica,
5: stai bene.
0: Ah, qui hai a Shaya. Bic, vous avez telefonato. Tre proposte minus. Il bachon de dance, il liquid de lavaggio vishala e la posada. Super proposte. Aber proprio toccava il centro, venus a un bo. Demanzo vais vous ludare con la Georgina Yankee per 20 francs.
2: Check chausses.

0: Jei vegna von las Endisch.
1: Il Challenger.
2: Presentado als Kors Moschedat Surawa e Surain con il projekt musical Diasporas Romontschas. La fin de maig, a Lion, Coira e Zug.
0: Ils 23 ed ils 24 de maig, ils 23 a Lion, ils 24 a Coira e lui ils 21 a Zug. E da un, els proximas minutes, astia un regala duas entradas libres pil concert ils 23 de maig a Lion, pia stai vid Londra, se vus vessas gust de quellas duas entradas. En prim, Reinus d'Antoncia, che stat oz en ies calendar d'occurrenzas per quella domenica ils 17 a ma de maig. Nus mainc con prim a Tron, al Museum Kurt Lidia Grigia, en chaiv en vida oz al Di Internacional dils Museums cun in program fece attractiv alas duas ad in quart dati ina guida historica alas trois lu ina guida tras las exposiziuns de Alois Carriget e Matthias Specha ovras tum privas in quart avon las quatre dati e activitats pils afons ed las quatre mesa lu ina guida tras l'exposiziun de fotografias de Leo Kondrau festivai e vus ozal di internazional dils museums a Tron el museum Kurt Lidia Grigia. Quei di de special anceiva a las duas a va tocan las tschun. Lu vainus il cor mischedau Rezia Bassa, al cor mischedau Romontsch Rezia Bassa, canvida oz al concert de jubileum curontons cor Romontsch Rezia Bassa. A quel concert de jubileum, quel sa vais vus visita oz, è la Baselgia Cattolica a Bat Ragazza. Bogn ragazza al stun concert de jubileum curontons cor Romontsch Rezia Bassa. Sincera gratulazione del cor che festivesce al curontavel anniversari de fiesta a cui è il 60avel on kins festivesce l'Union Romontscha Rezia Bassa. Poi anniversari dobel curontons il cor 60ons l'Union. Sincera gratulazione a tutti gli scumpigliai oz naturalmente bia plige ad els visitaders e plige de la las canzuns al concert e la Baselgia Cattolica a bogn ragazz anceiva alles tschun.
1: Il Challenger
2: presentado als Kors Moschedat Surawa e Surain con il projekt musical Diasporas Romontschas. La fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Viaspras Romontschas, ai nom els 23 de maig a Lion, els 24 de maig a Coira e la Baselgia Santa Cruz, il concert a Lion, quel a la claustra de las Sores Dominicanas. C'è ein Viaspras Romontschas. Viaspras è una meina in una orazione che compelle riflexion, cuminanza e speranza, quelles valurs de dozzal di, a tot quai è pacatau en con musica nova da Flavio Bondi, naturalmein in una combinazione de tradizione e moderna. Viaspras in orazione tradizionale della sera, la quale inscira oz a un mopli e las claustras, per esempio, a Lion e da Musté. Ai dati in concert surprendente direzione Andrea Schmidt, Clau Meissen suona il saxofon, Flavio Bondi il clavazzin e l'orgla ed iai il cors mischedai de Surain ed il cor mischedau de Surau che se presenten cun gran plegé cun las viaspras romanches ans tia che veva au mai dau. A vus mai sos gudinia, duas entradas libres pil concert a Lion, dils 23 poi a quesion, la proxima sonda a Lion a las 8, no l'8 cien, veng, 20:30, se vus vessas gust de venire a concert a Lion e la Baselgia delle Sores Dominicanas, pia la claustra de Lion. Non lo c'è, veng 20:30.

0: herz.
1: Al baschi con Husbaua. Ja, yeah, bagiai na casa sa bomintin, adebo al baschi. Ma nus vignos a tirnos impuls della domenica, igliai ils de vos della serie de Romediar Quint, ai va per casas engedineses. Els impuls de dots requinta el per ceicalas casas engedineses a imbopli al spiegel per la mentalitat engedinesa.
2: RTR Impuls.
3: Sì, la casa engiadinaisa era ella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia da vols cuvels e le baracche da lain con chases in forma da tour. Il strais plans, schler, c'è da feu, chance da dormire. E da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che si è sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuototer co prosvalsers, ci su nüts co colonists, minchun as fabriciaiva ses da casa in lain, giustalà in uccidera vanda per vivere. A mo oz sunt pro els, gots ed alps possess privat, e nasco pronus possess comun. Els han per part magnu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutte sorts credenzas e superstitions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exempel, telefonà ad un guian da Fideris, per nir a savair cicci veva tremis denuncias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chases da lain, els engedinais con un pastrull de chases tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornare in engedina, cerciats un oz ils tablazzi le scrapendes ci dan verso l'ai, e qua van milions da man in man, e pers han ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazione tanter per, minchun va e fa la sia.
2: Impulse.

Feels like falling in love. Io sco da se senti cuns ai innamoraus. Quei gau RTR en 4 minuti ai si le senti già diau ai probabel am blidau de da a tra a vus chica a gudignau oz les duas entradas libres pil concert viaj pres romances a Lyon. Quei ai la Vendelina che vietzel de vela ad ella gia vijainus bia plage con quels dus bigliets. E c'è che io levo là un dì. Alla casa dati lui a un biglietto che vus vais gust de di ad indels dus concerts quel a quera la domenica il 24 de maig ni un pau secons biglietti in un libers per la sonda sera e la claustra a Lyon il 23 de maig. Schia, a 23 minutes vainus schon al concert sin gewisch, es allegral de stia fa compagnia a vus, vus es as quels che decidis, tiai musica, che va su limitur, oz, es allegral, sentra la sindisch. Am prim dati se capescia, novi

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Passa 100.000 persunas han visità la Fantasy Basel ed els Medis Senza Confins preparan in acziun contra Ebola. Las endisch al microfon e Florian Mon. Bendi. Cine 3.000 persunas han visità la Fantasy Basel de la Gievgia fin sonda, quen nov record per l'exposizione de films, geos, comics e cosplay. Orvan tot las shows de cosplay ein ingentà visitadres e visitadres din ils organisatours, quae cun blers costums de figuras d'anime, de geos e de films. L'emprema Fantasy Basel agileu il 2015 cun 20.000 visitadres e visitadres. L'organizzazione Medis Senza Confins prepara una grande azione per combattere la febbre d'Ebola che rotora in la Repubblica Democratica del Congo. Attualmente quintenins con 336 casi di suspect d'Ebola, tenò l'Organizzazione de Sanidad Africa. E finora tenò quelle 88 persone morte. Contro la variante attuale della febbre d'Ebola, ne dati nessun vaccino admesso. Entanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, che ne monti d'entanto bec in allarme della pandemia. La nuova sala di ball del presidente americano dat viene avanti da discutere tenor Donald Trump doin ils 400 milioni di dollari per il biglietto venire da sponsor privati. Si è partito volendo intanto aggiungere in 1 miliardo di dollari di taglia per la segretà del servizio segreto. I dollari sono integrati in un pacchetto di leggi che deve venire discutere nel Senato. Un esperto dell'ordine di gestione del Senato ha intanto stretto il mezzo del pacchetto di leggi la procedura contraffaccia le regole del Senato. Ed anche una novità del Ballapé, Xabi Alonso sorpeglie di trenare il FC Chelsea. Il contratto vale fino al 2030, comunicesce il club di Londra. Chelsea aveva rilasciato un buon traesemnes il trenare Liam Rossini. Il club ha mancantato se qualificato per la Champions League. Ed ieri ha perso la Coppa FA contro Manchester City con 0-1.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle gifi il 20 metri, passano vels de nivels, il termometro mo senso selva 12-16 gradi, in legge di notte 10 gradi, ed in la regione de quera 12 gradi. Il jendisdì comparano puspi de pli nivels che portano in qual uradi il 20 metri, il mardi fai ora variabile, blec veni intanto mo local main.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedertà e con noi fissi di frequenza la via del pass Alpsu.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: E qui c'è il concert in Giavis del 17 di maggio, quel dì che è la Fiesta Federale di Musica a Vienna, il dì Suenter, l'ISC e oggi, ad un pleno, si capisce, è Vos Giavis. Non lo dicevamo, veniamo a 30 il nostro numero di telefono. E da un gesto corto veniamo a venire in messaggi di Nina Levi con in ein un prim salit musical. Stai vit l'under, io son Gabi de Gonda, flott che vous stais con us. E grazie a mio assistente Ozel Florin Claluna, ai si è possibile di dedem pli il gewisch de musica alla Nina Levi. Ella scrive a Scheia. Io vai im rau at lau a livestream della Fiesta de Musica a Vienna. Quai ai Balezia. Aluaio è vivo e lau pliras gades la musica in giardina col dirigent Reto Lehner. Impressionant che Balezia tocca al zampriu e giù de marcià. Schins observau si la televisión de l'enchata annau co quella musica è nascida, sto ins fa un gran compliment. Gran compliment a tots e tuttas che ins di dai con il dirigente Reto Lehner, ma è a letz per che el sappien lui sin quella gronda abiala fiasta de musica. Un gran compliment Nina Levi per la Società de Musica Engiadina. Ad els ein se presentai. Cool. Bünzner, cool Bünzner gruas a quel Linus Osa per fa in pign omaggi a quella Società de Musica de l'Engiadina. En nom de Nina Levi, in gran compliment.

Precisa, schia ai tunau, cula Union Musicala Engiadina ai marschada tras Vienna a cajun della Fiesta Federale de Musica a Vienna. Grand compliment an els la Union de Musica Engiadina survenu de Nina Levi e la amrau livestream ad estada surprendida del grand engagi de Reto Lehner e sia formazion. Gie, mince tunanza liuc la Fiesta Federale a Musica de Musica, un a Vienna ad un conciuncien conta. Societats e varga 22 mili musicantes e musicants la pi gronda fiasta de musica dil mon. Adots, zot ciel blau, son pieder a maniau bain, cula fiasta de musica federale a termetta oz radi sulels ad ein tic picaul. Ir estau quasi il di grijun, questa vais vus adots ai aun la società de musica falera, dentuan alles autres tredis formazions, quelles an finiu ad ein per part schon tornad. Das a casa. Grand, grand compliment. Livestream, se vais vous marà, sin rtr.ch, quei a creau la adressa per la Fiesta Federale de Musica. Lo se vais vous surveni impressions als Livestreams de minche di cun fotografies en masse paia. Mai si a fie in clic sin rtr.ch, lo surveni vous ien tir paquet survius sil Platt der Jin. Grand, grand compliment e a nostra redaction de musica che è a Vienna e fa tutto il lavoro. Sentre le 12 di scuola e lucau live con Hugo Scher, el dat oz scel quasi in tec in sguardo a navos, a di anche che capita oz. Sentre miez di quello sentre le zendi. Je dosa essenus bia miez nes concerts in gevis, a vus da telefona a gevisà in titel de musica per fa plage a zi chi che vous an conoscis. 0800 20 30 termatai vossa liz cruge travies tras il canton Grijun ni è ne ho che vous leis ni gevi già semplemente in titel de musica per vous.

0: Nino De Angelo, sin giavisch da Anna Maria Vincenz de Schluein. E Cartranus vai gist vina bons ens empuna dire se hastel da al BND alla Tresa Livers, si brai il BND Tresa, ne uavan al salitz de quella domenica.
1: Grazie BND.
0: BND.
1: Les budgets, solidarité au carom, qui momentan si a falenz, en reconvalescenza, je vija adel tout bien, bien miglioramen, en uspicien fait ves culture na casa, va un grand plaisir, qui a eu auto tempain, centre en court centopainus, nous moin, minci di visitail, minci di.
0: Minci di si falenz.
1: De, minci di, si ci va, dina.
0: Allù, a Brel vengono venuti in programma l'ulau di terapia, se quei acciai.
1: Questa è la storia. Allora, la sonda sento mesi al nuoto, la domenica al nuoto, se che lo si vogliono sgudere, il primus. A Bosciocca, al tocca la squadra, al naturalmente terapia, se tutto. A Brel, non si vogliono la figlia che lavora qui all'ospitale, allora se la si sperto, che la sera, non si vogliono la sera, semplicemente.
0: Flott. Grandius. Chalou è del Terzisi Livers, Nvendel Studio RTR, grand, also bun, bien miglioramento de tutto cor, che vengi gleiti push by fitness api tornare a casa si brail.
1: Ja, non so la grand si fitch, del sag gleiti tornare, also va un 10 dies, aber il principale è che sa tornare a casa, poi oggi.
0: Exact. Tresa, c'è titel de musica, Linus?
1: Oh, ja, weil die Bugen die schönsten Elle, sie, die Bugen ist immer mal Musik instrumentaler, die schönsten Jahre der Musik der Vrin.
0: Fech Bugen hat ein Plinus Quai, die Wies der Musik,

quest'au al giavisch de musica della treda Tresa Livers, die schönste Jahre la Società de Musica Greina Vrin. Ella ha salidau con son siu che sta che è attualmente in riconvalescenza a Falenz. Bien miglioramento.

0: Michele Mathias Reim, no l'occhi, benvenuti a un 30, la numero di telefono per nias concerti in Gevige di Astel. Fa benvenuti alla Karin Luzio, benvenuti Karin, se ne vuoi da viadi con l'auto.
1: E no, si è da viadi accesa di Toccaburg, ad ossa vai a buona ricezione, a panzo ossa l'essa telefonare, con che gli sto la festa federale da musica. Vai allora il panzocile su Shentok, Gabi, Dinox, c'è un po' di risico perché ci sono le proposte che la canzone ci manec. Danna canzone, merci, grazie, danke. Nox vanno scattoegna, forse è che la ci manec. A Shilo è il terzo Shilo.
0: Non sparai, ne minci casa
1: esi. Sì, salidar, natural, anche in speciale, tutti i musicanti, a musicanti. Perché c'è un pezzo tutta piena, a dividere tutta una bella domenica, a naturale rincirsa l'ecta di mister, a tocca ci conoscere me.
0: Fegge bi, Karin Luzio. Noi siamo prua in Arishkain con Merci Fitch, la musica instrumentale di Savognin. Ci sa, forse hai si quella, e mi c'è casa, bia plegge con la musica. In carcelit, stai ben, Karin.
1: Un grazie, Fitch, Gabi.
0: Ciao.

0: E quei cau è stau al cor viril basel de segnas, sin de vis de la Maria Bergamin de Semeden, e la salidau sia famiglia. Iei ventina avon les dodis, al telefon vai ossa al Daniel Alic, ca at lau musica te lau tocan la canzun con gronza esti. Benvegni, Daniel Alic.
1: Niente, ie vengi, ie. Ciao, Daniel. Ciao, io l'ho scotulato il primo genitore, che ha fatto bene a sua intrasparenza. De manera de la luz, y ahí estamos en Teba Laura, que está bien, bien caos, que es el hierro bien puspay, ahí lo enchón, ah, porque ahí está en el gafa por mí, lo podía flot, bodina moyeo, esa traje ni dinos que yo fechí todo.
0: De el hierro fastío se ni fa el papa la mumma, el hierro, ni fijes en semen.
1: Non si, non si faccio insieme.
0: Flott. O se fosse già un flott, se vieni spiccato, non è
1: vero? Sì, papà mette in struffel, mamma mette in ciaia, a controllare solo io.
0: Il Daniel fa la controlla, grandius. Daniel, a ti ha sempre perciò vita la fiesta federale di musica e divisa in top della musica di Domat con il Stambur, non è vero?
1: Ja, voglio, sì.
0: Ad els ein marschaisti volas maras in rtr.ch vesins ko els marschen. Ko els ma anfan la concurrenza de marsch con l'urbialas uniformes. Luther Linus, al marsch Mollens, so direktion de Jan Stecher. Ciao Daniel.
1: Grazie.
0: Biala domenica si andiasch.
1: Ja,
0: ciao.
1: Grazie.

0: Questau, la Società de Musica de Domat, culs tambours de Domat, che ein estai part della Fiesta Federale de Musica, els ein marschai al clip. E quei filmin an fleis vus in rtr.ch. Daniel Ali, che ha salidau, culla musica de Domat, ses genitors, parents, spera ossa che son pieder, porti un pau de pli sulei. Al telefon asti us fa ben vegni a Rita Meier, che telefonesce a nus de Oberwank. Biendi, dona Rita.
1: Biendi.
0: Bi che vus leis e ad Oberwank RTR.
1: Adina, je. Genau.
0: A ci leis vus salida?
1: Also, ja, leis salida a meia familia che stat lau a Falera, a Cignau, a Flont, a Bina, a Mallorca.
0: Ui.
1: A dosa da una mia uomg che stat cumai insieme. A questa è se divisai per in bidiot.
0: Cun ina polca sperta, ne vi?
1: Ja, yeah, genau.
0: Vus vas divisau Rusch Pöbla.
1: Rusch, genau.
0: Rusch Pöbla. Yeah. Quina formazione che vus en conoscis?
1: Also, io son stata quei concerti de quels.
0: Ok.
1: Si la televisione, da parto vengono quels.
0: Solo, meinas de quei anoga quei tuna grandius, ha? Cool.
1: Super.
0: Yeah. Zema sto. Un grazie al fej, Rita Meier. In a biala domenica ad Oberwank.
1: Un grazie a lei.
0: Stai bein.
1: Adie. Grazie. Io,

0: Tja, cosa mi jau propi kurt culs rüschbübla, sil gewisch de Rita Meier ad Oberwangen, de ella va en concurrenza pil match flurs, quella che va en concurrenza ai Ozla Corina Bott, a letto ai Ozla telefon in bien dia Valciava Corina.
1: Bun di Gabi.
0: Allu, ne va na salizza yeah. Quella domenica.
1: Ma questo non va un sigaron toc, ot va un impostut per mesom, e a mesom le si dir grazie a Fitch. Per tutto quello che fa per me, io ho un'opera mardi passata nel scrittore in tocco del Meniscus, e sono un po' paziente, e mi sono un po' aiutato per tutto, e lui fa questo pente. In postut della serie scelta, cioè io ho fatto un bel conto ieri, io sono della chef right, io sono scrittore, io ho una tutto, e square tutto, e qui ha da grande lavoro, io ho l'estero di dire grazie fitch. E le salute era mia cara mamma, via sent e ette la giovisce una bella domenica. E dir grazie per tutto.
0: Corina Bott, feg bugien, tra mattina scuola saliz a Gian, a della mamma, a Bertellina a Corina. Gian, hai feg interessato scrivetti biacche rottes o un puspai?
1: Ah.
0: Per cui a el, gli daude, faccio con tutta premura da curvire a rigliert.
1: Ma so.
0: Tip top. Salù, bien miglioramento, Corina?
1: Grazie.
0: Bott a Valciava. A nostra Leila, Beatrice Egli con 7-mal Herz, 7-mal Schmerz. Sperl che detti gleiti 0 Schmerz.
1: Sperezzi. Grazie.
0: Addio, tutto bien. Ciao Corina.
1: Grazie, Fitz. Ciao Gabi.

0: Siebenmal Herz, siebenmal Schmerz per Corina Bott de Valchava. Nus vignin, ui, nus stuen da gasos, nus vignin schon til sel de vossa lit de dots dumengia, avon che tre la sort lupi, mach flures, Otto Quadroni. Benvegni Otto.
1: Ma, buon dia, Labi.
0: Otto, tu den urden?
1: Sì, più o meno
0: schon. Schon, super. Allu, io sabo pli exat neo che vu steva si... Zur Schuhl?
1: Aftan.
0: Son je stad, la wo sei bublik sein. Ai, ko va stud. Kaze de pilia probele de gond de pil nas, ne vi. Also, Otto, ne van al selitot.
1: A tots con cinque nios, ne di postuta mia figlia, ci do sarà ander via, e nas tu al tim biro, con la strastutta, ce la dao do samai tra su radio. E postuta della, l'essere solidare, di graziare, ce la fai antar per noi.
0: Oh.
1: Buona lavoro e una alla presenza di fare gli esami. Adesso può essere prima mai l'esame per fare così nuzza. Adesso la fai neanche EPA e non devo fare la moneta due anni per fare le FC. E la c'è i treni per l'esame.
0: Yolanda, ne vi? Alla nome, la Yolanda.
1: Yeah, sì.
0: Diventa in gourmetissima, vai al sentimento. Tic, tic, eh?
1: Ma sono fici ambizionata, questo sto a dire. E questo fa piacere a noi, di posto a della. Fa quel gran piacere.
0: Fetch, fetch, bi. Yolanda, toi, per gli esami, se devo tutti in buon appetito. E Otto, ti has divisato in titolo di musica della società di musica school. Con nom chissà, qualta Linus.
1: Beh,
0: tot bien, aftan in carcelit alla Yolanda a Skodic. Tot bien, ad in altre gabu tempo spai. Stai bene, Otto?
1: Grazie,
0: ciao, Gabi, ciao.

Il giavis de musica da Otto Quadroni, chitas, chitas, la società de musica de scuol ed Otto Quadroni ai il de vos, che sa centaus en mia scatletta magica, brina, ma corta, abro de cal veni bia plegi, nomnada main flores, e nus morain gist tica. A tica o asci il termetter? Cosa? E Nadine me ferm col zedels, Quei ai, cordiale gratulazione alla Teresa Livers de Breil e la Gudogna il Match Flores, bia, bia, plegé con le Flores de RTR e l'altra amna, vainus lupus pai pront per vus in Match Flores, cau sin ondes romanges en vies concert sin gewisch. Sabeisse gepesche schon, durant liamna termetere nus vos salits, a schoia ein els garantie schon all'anciata de l'ura. Quei fossi stau del concert sin gewisch pel moment per oz? Ja, stund wie ne Wankumwus, ein guter Moment, da die Novitats, also entre meinus lu live, a bienne neoka miu Kollege Hugo Scher, rekuente in tic koje stau, durant la Rangation, pia stei wit Lunder, oz busch bei live de la Fiesta de Musica Federale a Bienna.

0: concert sin giavisch.
1: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
2: Las novitats
3: da RTR. E quai è il nov delles de vosas uras? La fascinazione de s'accostumar la Fantasy Basilea ha un nuovo record de visitaders e visitadres. E Xabi Alonso veni engagato al FC Chelsea. E Laura oz bler su lei de maunadine pli pau che nil de curs del di. Jelles dodisch, mes nomi Alexi Baseglia, ben veni. La Fantasy Basilea ha tratt quest'on 103.000 persone della Gievia Finir. Qua è un nuovo record per l'exposizione di films, geus, comics e cosplay. Orvan tot le shows da cosplay haien incantar visitaders e visitadres cum blers costums de figuras d'anime, de geus e de films, scriven ils organisaturs. L'emprima Fantasy Basilea ha gilieu il 2015 e da letzte sura seveva quella angnuda 20.000 visitaders e visitadres pia incintiavel da queston. Sente che la fevra da Ebola, privlusa e pusperotora in la Repubblica Democratica del Congo prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Attualmente in Quintenins con 336 casi da suspect d'Ebola tenò l'Organizzazione de Sanedat Africa. E finose tenò quella 88 persone morte. Contra la variante attuale della fevra d'Ebola n'ha dati in gin vaccin admess. Intanto l'Organizzazione Mondiale de Sanedat WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale. Quai na monti dentam bec in alarm de pandemia. La nova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinavante discuta. Tenno Trump tuan il 4 milions dollars per il baiec venir de sponsors privats. Sia partida vol dentan aggiunta 1 miliarda danes de taia per la sigirtate del servec secret. Quels danes en integrats en un paquet de leges che doi venir discuta en il Senat. In experta de l'urden de gestion del Senat ad entant stricchia ils mets or del paquet de leges. La procedura contrafeccia les regles del Senat. Ed anche in novitat del Balapé, Xabi Alonso sorpia de trenar il FC Chelsea, comunichesce il club de Londra. Chelsea aveva rilasciato avant punt 3 semnes il trenada Liam Rossinier. Il club ha mancantato se qualificare per la Champions League e di Rael pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso aveva guadagnato il 2024 con Bayer Leverkusen il double. Il giorno passato a Real Madrid al rilasciato. Osto il spagnol da 44 ons terminata Chelsea il caos de trenaders.
2: La meteo.
3: O 2 ore dec sulle jive e mo paux nivels. Fino a 14 gradi vegni in la surselve den lenge di ne bassa e nel surseis vegni fino a 13 gradi e den lenge di notte fino a 10 gradi. De mansa couvre il cielo nel de costal di e consonti il suente mezzi vegni blec già e là. Il confine de naive 30 millisecien e 2 millimeters. Il mardi esi per part sulle jiv.
2: Vias e traffic.
3: Il pass del San Bernardino è puspea vert. Con naive si de far quinz in les vias del pass Lucmagne ed Albzu.
0: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Grazie al Alexi Baseglia. Il concert in Gevis va in un sentiu oz in admirazione di differenti gare per società di musica del Grigion che fanno parte un alla Fiesta Federale di Musica a Vienna. Grande admirazione. E qui è il tema che noi vogliamo in questo momento. In questo momento mettiamo in contatto live con Hugo Scher ad el raccontare a noi un po' Coi stau agli ambiente ier sera qui era al moment da surda da surda als resultats. Per quai Bisce vos stais con nus e vine von mio nom Gabi de Gonda ad vos tots e totes a maise di vision nus tot el team RTR natural mein in bien appetit. Ad una von chiesa los tutti un mese ma rai nus capesce ein tic en avossil Eurovision Song Contest edizione si attonta.

0: Las trombellas che fan buona tempra che usurmiez di sinundes remonces. Buona tempra. Ai quel cao abre, tal leinaga?
1: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen zur Rappenkönigin des heutigen Wettbewerbs. Zuerst eine ganz, ganz große Gratulation an alle, die teilgenommen haben, an alle, die heute gespielt haben. Wir machen Lärm für euch selber.
0: Gesta schei ai tunau ier sera suenter las 10 cu musicantes e musicants de la Fiesta Federale de Musica a Vienna han spigiau sils resultats de la miez quella fuola de lleu di ier sera si la place de l'Esplande de l'Esplanade ai enies redactor de musica al Hugo Scher stausa cun els und ius directe main sin lingia benveni Hugo Scher. Hugo, coi cu stau ier sera dentro quei pievelun de Fiesta?
2: Okay, natürlich haben wir eine grandiose Atmosphäre. Also die erste Wohnlegation auch in der Flavia Capello, die uns im Knusch in Forse, cantauen zusammen mit der Matt Stempfli Big Band, die quals haben proprio dau Gas in quella Tribuna, dau Anima, Tempra. Natürlich ist auch eine Massade Lied. Also verschiedene Uniformen, totes Colors, totes de Buona Luna, super für Fiesta. Ein Viva Kevale, wo die nicht besser momentan Rhythmus der Musik, mal gerade ins Weber, die ist durchs Platz, wie in quella Lied auch, aber proprio in Atmosphäre le Greivle, ad eher eine certe Tension, tutine auch in l'aria, per vedere la Rangazione, natürlich.
0: Bei Biel batte in gada plis Rekords, kum fa Fiesta. Also Hugo, co sto ins Mettere von quella Rangazione, coi questau, coi questau tir. E questa è un tic in una corsa.
2: Oh, io ti chiedo sempre Leon, io muovo una trama di musicanti, se vogliono sapere che è un faccio. Ma chi è che è la Fiesta Federale, ti chiedo anche chi è un motto in una corsa, ma perché vai da un primo 3 giorni, mince sera in una rangazione, da tutte le categorie, scansionale qui, con cui chiedono differenti, non tante differenti categorie, stanno restringendo un po' il numero di persone in tribuna. Allora, per cui vengono le giugiù, ma mi ci chiedono il Victoria, la società di Victoria, a Lezza, a 3 metri, 2 persone, in tribuna per prendere in conto le gratulazioni del rapporto.
0: Fegbi, a dir, Hugo, ieri sta uscita di quasi al di delle società di musica grigiune, oggi delle 14 musiche, anzunau ieri avon la giuria, torna al locale di concerto, che è alla concorrenza di Marsha, che non svesine in rtr.ch, oso, coi si gertiau ad elas, con fa punct.
2: Die ist die Konkurrenz der Marsha, also wo sie an 2 Musiker sind, die die Schlitz, also die Musik der Dommet, die Musik der Jenatz, die Schlitz, die an die Konkurrenz der Kurte Wankel, die in Wittlunder. Per gut können ja in der Organisation, wir haben einen Alarm der Dauer, und dann den Temelkrieg dort in Uritzi. Das ist zwar ein Buchstabelkass, aber dort hinein, wir haben einfach eine Rudjule Konkurrenz, und dann an Schau lieber, dass man alles Musik ist. Also die Dommet, und dort hinein Marsha, an die Schlitz in diesem Sinne. Semplicemente senza giuro che hanno accompagnato, semplicemente senza giudicamento. È un'altra musica che lui ha fatto, perché chi aveva proprio stato in questa scena in felice allarme, per non da Dio. Della produzione del concerto, a domani lo faccio 183,66 punti, 200 poi è una buona prestazione. E la medesima categoria, seconda classe brassband, a Jenatz faccio 167,66 punti. La Unione Musicale Engiadina, la musica del progetto, apposta per la Fiesta Federale, è venuta terza da Cun Musica della categoria terza classe fanfare mixed. Al Engiadinese fa 181 punti, con 90 punti il toc del PAC, del Glacier Express, e il faccio in Splibiars di quella Cun. E la terza categoria brassband vogliono sdiuire la musica instrumentale Savognin, l'ha fatto 187 punti, e la società di musica Trun, 182, con ora i fers risultati, e hanno abbussato la medema sala, per cui sanno che non ex nom comparegliare quels punti, nominati in le giurie, se non è differente, sono di quelle differenze locali. Adesso ho anche un nome che tutte le musiche della Grigione, le punte, le di Mirai Sventa, sind rtr.ch, le ho fatto in Gesta con tutte le formazioni, sind insomma le mie ziele, le Gesta della Rangazione delle vostre SDs.
0: E qui è il grande interesse per noi auditori, per noi auditori, tutti i fans della musica instrumentale. Un grazie, Fett, Hugo, non so di lo push per questa sera, è l'attualità dentro la stuna, la SIS. Lau continua la Fiesta, e il sport finale di Pilasendis. Hugo, vai essere venuto in gentà? Grazie. Ich komme mit meinem Kollegen Hugo Scher an. Klicke in rtr.ch, da pile sind die Daten lau. In rtr.ch/emf26. Eppus bei dem Ra, ein Livestream der Konkurrenz der Marscha, an seiner Pagina. Am Fleisch sind zum Totlas Informationen, ich komme mit dem Totlas Jestes, der Rangation der Wartel, Trente Tschunavla Edition, Fiesta Federale der Musik, quella a Biennaka, Paare propi, der Gertia, Kumpleine Main.

0: Loco è scritto, vus vais probabel e mrau ir sera. Ai ai ai. Qui a tu nau a scia cau per la siaton tavla gada al Eurovision Song Contest qual sauda edizion siaton qual sauda eschon tiel vergau. Scia che, de mio punto di vista, era la notte a Basilea semplicemente stata bia pli glamurosa che a Vienna. Forse è per quello che le presentatori Hazel Brucker, Sandra Studer e Michel Hunziker vevano al zau a sci alt la latte che è insomma busto sempre per il duo Victoria Swarovski e Michel Ostrovski da batter quei record. Tutto era più scelto, tutto più superficiale ed è proprio lor teques, lor schnocches, venivano proprio vi. Tutto altro che superficiale, tutte le performances, le messaggi manifestazioni di musica, creatività, con bia bia amor per il dettaglio, tutte le presentazioni, le venti ciun tiaras. Qui è sempre mein stau in ver highlight, in punto culminante per il mondo della musica dell'Europa. Adviu de pugn, de veste grigion, a stienus eser in tec loss, che nies Livio Chistel a stiau presenta a reparter als punkt a sciacau a quei tunau ir sere. Nus udina in tec il commentari da Sven Epinet, leis ko ja udi lau ihre la surdada dils punkt de la Schwitzra.
1: So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first.

0: Bangaramba da dare alla fin finale gudignau la concurrenza della siatontabla edizion. Il è in prima gara che la Bulgaria insomma gudignau quella grande concurrenza di musica, accina mai la più grande concurrenza del mondo. E bo per nuot, hai lo vignu clamau giù a Sciacau?
1: Congratulations, it's Bangaranga time to Bulgaria!
2: Hier ist der Siegesang, Bangaranga! Viel Vergnügen!
0: Ja, ich denke, Bangaranga steht simpel mein Osesko al Num, il Titel per Divertiment, per Plagier. Bangaranga Dara, la Victura del ESC 2026.

Bangarangara. Il titolo Victor, quest'au Dara della Bulgaria. Ella ha musauti che il chef, malgrat tutti i favoriti, sco Israel, Australia, ni e la Francia, la Finlanda e Danimarca. Dara convence si ad ons, la prima gada al ESC, ed è la prima gada che la Bulgaria gudogna. Si som, se capesce la Bulgaria, sco plaz dus Israel, lus in plaz tres la Romania. La Rumänia e l'Australia sin plaz 4 e il premi del cor lezza l'ula fin finale l'Italia fac sin plaz 1. E ad usa saudo quei eschon til vergau all'Eurovision Song Contest, che vuol dire che non sapeva cosa si concentra completamente sul campionato mondiale di hockey. Leo è la Svizzera proprio trumf. In un curto momento, dati caules gratulazioni.

0: a quei gran hit Africa es vegnu precis las 12 a mesa. Benvegni a nosura Hilarica.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bic che voi in compagnia da RTR. Io spero che voi tutti e tutte sveglie se vi uscia gustare la cevera da domenica. A conzon jubilares e jubilars. Io spero che io gli dà per elze delles naturalmente la spisa preferita. Forse chissà, hai scelto un giù per esempio Capuns. Mio nome Gabi De Gonda, benvenuti. Nos vamos revenir a gratulazione per duas jubilares ed in jubilar. Si som nos aliesta ta la pijufna e la aila Flavia Gritti de Sogn Murezzi che sa festiva oz siu curantavel anniversari. Per Flavia Gritti è veniu ina gratulazione a scritta che è stata scritta per ella. Ciara Flavia, findis suni il 30. Finiz sun il 30. Oha, nos gratulains di vijain a tai tot il bun per te 40 anniversari e di vijain a tai de tot cor. Fortuna s'andà e contentezza con tot quai che tu fas. Da festeggiar oz con tai ans le grain tuts. Branc la duna de teis fedri con Laura, mamma e bab, Roman e Manu, Manu con Fabio e Nando, Gianni con Sara, Nea e Beda. Elstutz, gratulation a Flavia Gritti de Sogn Murezzi per siu curantavel anniversari. Divisau an els. Al titel de Hecht, Mon Amour, d'Anton Cobotot, quei che hai dat per Flavia Gritti. Oza nominada mein sia Moma Loredana Felix, de Sus, telefonau per s'attermetter la cupina, a lui hai tu nau a sia cau per l'Urfeglia.
3: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia Gritti, ci complesce oggi. Se quarantava, gli avvisain da tutto corso, tutto il buono s'andà e ce l'ha di una bella plagiais con sua famiglia e con tutto che la fa, e la fa bella sport, e va a cuscis, va a faslung, va a correr, fa di una colciosa e la non è quella che sta salda.
0: Ad oggi veni fatti fiesta con vostra figlia?
3: Sì, oggi potrei fare festa con ella. Già in tutta la famiglia e amici e amiche si silva plana a andare.
0: Asia, hai tu nou oz kurz entre les dies cu Loredana Felix de Susa gratulau a sia figlia, la Flavia Gritti. Ados, hai si uras per quel titel de musica, Mon Amour de Hecht, oz per siu curantavel.
4: Ich flüge die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Mon amour de Herz, die wir schauen uns per Flavia Gritti, der Sogn Moretzi, die fa uns grande Fiesta per siu Kurontavel Anniversari. La proxima Gratulation, quella va a Valciava. A Valciava cumplenesce uns Roman con Radin, siu 67 Anniversari. Per vus, Roman con Radin, stati suandontes lingies de Gratulation. Elsa Della scriven, Ciarbap, Ciar Bazzinger, nus te gratulain de tuot cor per teis 67 di d'anniversari e te giovijain be il melder impustüt in avant blera sandai fortuna. Te possest ial dair in avant tuot quai che tu fas jent. Grazie fich per tuot quai che tu fas per nus, eschen graz, te vain ische un grandius bab e Bazzinger, nu vain fich ferm jent tai. Jalda tes di, insembel cu nossa chiara mamma e nonna e te lascia ir bain. Un viva sintai. Ciar saluts de tias duas figlias cun Abiadis, Ivana e Pino, con Suela e Suela Alessia, Ilario e Nael Tatiana e Lorenz con Emily, Andrina ed Amanda. Asci las gratulazions per Roman Conradin, il propi in biala rece de gratulans che staten in Centerlauter per gratula a vus Roman Conradin a Valciava. Biala, fiasta e a vus. Musica an vos gratulans e gratulantes e divisau. Numnade mein Schau mal herein, da Helene Fischer e Florian Silbereisen. Die Tasse Kaffee, quella ei creio pronta e per vus.

0: Allo?
1: Helene Fischer e Florian Silbereisen, musica che vini da Givisada Otsper, Roman Conradin da Valciava, che festivesse siu sisonta si a tavel anniversari. La prossima gratulazione quella va a Sent, l'ostia nos gratulà ozza Tina Purger, che festivesse siu si a ton tavel anniversari. Per vos ve nos rubiniu una gratulazione da Rosi Gadient, che scrive ciara Tina. Per te 70 anniversari ad gratulaina, gli avvijaina tutto il buon, blera fortuna e buonissima sandà. E che nos possan a mo giudair belles bleras uras e dis in zembel e fare mo bleras brocchi tours e dire marcià da Nadal. Giodates die con tia famiglia e con buons amis. Il toc de musica eis per un fa algordanzas a nossas bellissimas vacanzas in Zembel in Grecia. Ciar saluts e brancladuna da Rösli e Martin. Per chavignen de mena cha regurda las vacanzas in Grecia. Das Leben tanzt Sirtaki. Club 3. Oz Bertina Purger de Sent. Sincere gratulazione.

Musica plein schlunch, che l'hai emblidals, mals, dals caluns, mals, a genoglio, quel che è sempre mai musica, che va giù ad una procura per pigiada, da per tutti in tutte le giugadire. Questa è una musica che viene da divisata per la Tina Puardier de Sent, e la complenesce oggi, si attontava l'anniversario a Digliai, al Rösli e Martin, che dient che han gratulau. Gratulas weiss e vus osa. Nossa numere de telefone in 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Per telefonar a divisa in titel de musica. Vus a stessa che pesce efe i puglientre mettere nus in messa di WhatsApp. Nossa numere è 0 7 9 2 7 0 7.

0: La Stefanie Heinzmann con gut wusstet leis RTR lure de las gratulaziuns cu jubilares e jubilares hast genotz salubi in a dubla porziun dessert. Io spero lei che quel gosti fegge bene. Dieci avon Lina Aisi al telefono hast ja us fa benvegni a Marlene Solinger da Santa Maria in Valmüstair. Allegra?
1: Hey, allegra, donna Gavi. Hi, alles gratulat a Roman. Ciao Roman, c'è tu taglias osa al Radio Roman. C'è te lessi gratulat per te 67 anniversari e te giovisar tot il buon in avanti con tia famiglia e fa una bella festina.
0: Roman, Conradin, vous vais dit che el eri vies postin?
1: Hi, adesso postin.
0: Adesso salgo della pensione.
1: Hi.
0: Grandios. Vos vez divisau Alpine Quintet plein in Pigna e Miklunz. Sace bien ca ia dau oz per Conradin. Ha, per Roman.
1: Ma bene va dai dat oz, ma non fa ce l'hai. Va dai in altra iada.
0: Sperem che dat un bien dessert per el.
1: Oz verrà di mia chatti vun.
0: Marlene Solinger, grazie pel telefono al studio. In BD.
1: Grazie, ben ci arrivato, non capi.
0: Adia.

Musica plein schlonsch, Alpina Quintett plein in Pigna e Miclunz, divisau oz de la Marlene Solinger per Roman Conradin de Valchava, che oz si son tassiat ons. Ed a propos, Roman Conradin, nos vain toch a un sorvignuzza neua in messa di WhatsApp per quei jubilar de Valchava, che au stati scret per el. Oz cumplesce a Valchava Roman Conradin, 667 l'anniversari. Ciar Roman, per tes anniversari ad gratulain e tot il bun ad tjevujain, fortuna ed impustut buna sandà, ialda oz tes di e te lascia ir bain. Ciar saluts, de vent de Santa Maria, la Daniela ed il Daniel. Lu venus on ina gratulaziun vinida che u venus quella gratulaziun ne osella sin dis telefonin. Ah, exact, per in giuven jubilar el ai il Lian Stedler de Zernetz. Lian cumplisce seis tredijavel anniversari, char Lian resta usce co cia tu est ed in avenir in avant gran plagiar cun tia besa e tot ils sports cia tu fast. Tot il bun, sandà e cia teis giavus venian accumplits ad giavusen tia sour, la mamma ed il bab. Quai è stau la gratulazione per Lian Stedler. Per Schavusleis gratulare con il titolo di musica telefonai a me al studio 0800 2230 e in mince cas Lian Stedler va in concorrenza per quelle entrate libere del Bogn in Giardina. Voilà, Gavosel, Lian è il della partita.

0: Schuss, il y a l'UN poche secondes precis lina de quella domenica il 17 de maig che nos gratulain. La Marlisca Jochen de Rujain ha il telefono ad ella a e de gratulare ad una pinche princessa. Benvenuti Marlis.
1: Ciao Gabi. Oggi la gratulare alla Gradia e la Burli de Sassomi a Strunons ad os fiendi di fiastos con ella. Allora, vai jetzt nur an il spedino si Ramon Schwiegersohn, vai o no, Natalie.
0: Il Gender.
1: Il Gender. Oh, mi so ton.
0: Flot.
1: Allora, le gratulai in Segra.
0: Ecco, let's nom.
1: Le il Pascal Chaler, che sta giù a Digis.
0: Il Pascal Chaler, jetz è lo bolbap della Ella in quel cas,
1: ne vi? No, no, no, no.
0: La Ella oz tu nons, quince oz ves giù brunch, as dic, ne vi?
1: Nu vă îngeră brânci, de. Anu dată nu. De la mama facere, de fapt, din a fi bună spetă, de specială.
0: Eu să pun o să pe la Ella. Eu gândi l-o să domanda a Elina Turtu când la Barbie.
1: Nu să vai în boc.
0: Ah, păi eu bu vini mă. Ui, ui, ui, ui.
1: Na,
0: tot stă nu.
1: Eu să-i mă că la lantiream ne buștiu ei în quel local, ne-o să la ai ură, de încă la producești o petăs. Aber
0: für die erste Mal ist es auch gut. Also, Lu, Marlis, ich habe eher ein Satz. Con la torta venne una buona da quella biala chiaminata. Ui, ui, ui. Alla Ella caccia un onz venne la graffetta. Ci sa, forse nel Barbie, forse in unicorni, a scib, flure, scors, città, sai, c'è bellezza.
1: Questo
0: è tutto immagina. Basta. Per la Ella... Ed è un tic per Pascal, c'è l'air, ma non c'è musica d'anniversari.
1: De, con il Svizzera Goffi, alle gente gönnt uffa.
0: Fetch, Bugien, un grazie al Fetch, Marlis, che io ho per il telefono al studio, bella fiasta con la Beadia.
1: Merci, Fetch. Ciao, Gabi.

0: Und alle Hände gehen auf den Schweizer Gofa. Musica che nous venu diu oz per la Ella Buchli a Versomi e per Pascal Celer a Digis els an oz anniversari Marliska Jochen a Gratulau. Al telefon va jo ossa la Rosmarie Müller che telefonesse nous de Zernetz. Allegra, dona Rosmarie.
1: Allegra, dona Gabi.
0: A ci van vos auguris?
1: Io gratulez gudient a Carmen Gottschalk, nostra figlia, ci sta era Zernetz, ella complisce 48 l'anniversario. Io mi giaina della naturalmente tutto a il buon, bler, plagiais, con sia flotta famiglia, con tutte le fobis, con l'ur pauraria, ci ha piccina pauraria, ma è una bellezza flotta.
0: Flott. Alla, alla Carmen Luon Temps per ses hobbies, se lascia in pauraria.
1: Dai, deve una piccina pauraria che fa il Blair Sesome, da un bescia in per asa, non so se è giusto dato in piccina asa, ma c'è Berlin.
0: Fate bi, gesti gli anniversari di vostra Carmen, forse.
1: Per dire che basta.
0: Flott, de Rosmarie Müller, vous vedete che Carmen sa gida oz con l'Unione Musicale da Engedina alla Fiesta della Musica a Biel. Adots tornani?
1: Adots tornani, ella fa pitch con la musica. Mm-hmm. Per si è passione grande la musica.
0: Lo ha l'essere vi uia gude in te quella tempra magnifica che ha dato a Vienna.
1: È un giro tutto speciale.
0: Si gira Frank. Grazie, Rosmarie. Vus vais di visau in titel de musica della società de musica Zernetz, ne vi?
1: Preciso,
0: gente. E noi vengono ancora insieme. Bella, ciao. Spero anche Carmen abbia piacere di quella, forse anche della Osburg Gist. Abbre la saggetta la sua enter, ne vi? Grazie al figlio, donna Rosmarie.
1: Grazie a te, donna Gabi, bella domenica.
0: Era vus, addia.
1: Arrivare, grazie.

Bella ciao, la Società de Musica Zernez, che è stata in registrazione del 2023, sotto la direzione di Roman Caduff. Rosmarie Müller de Zernez ha gratulato a sua figlia, la Carmen Gottschalk, che ha 8 tornate, ne torna su entro Lucy de Vienna e la Aida, a godere quel dies de Fiesta Federale de Musica e la agli fit buien musica. A sua mamma Rosmarie, dic a nous. A Ternus vai vinavon e l'ina a 9 minutes, se vus leis gratulasce, mo vinavon 0800 20 30 la numera de telefon per gratular se vus leis in a jubilar an in jubilar che cumplenesce ozils 17 de maig siu anniversari. 0800 20 30 ni via messa di 0789 200 780 0780.

Musica svizzera Heidi Happy con La Danse, wusstet leis RTR, l'ura delle gratulazioni. Ich e Lina a 16 minuti, ai Jaionen, ina nil'autra gratulazione per in Jubilarni, ina Jubilare de Dozils 17 de maggio 0800, veng 20.30 per gratulare con il titolo de musica.

0: temps. Prend tu temps.
1: Anina Erni ci sta a scuola, l'esse gratulare di usare tutto il buon, e ci non arriva in l'ora a mo spera via, e l'ora l'esse gratulare a mo a Tina Forger de Saint per se settantava l'anniversario, e a mo svelte d'Ottiglia e Mario Mosca de Ramos ci a noz di de nozes 46 anni.
0: Oh, c'è bi 46 anni! Nozes, che bellezza, Ottilia e Marco Connells, la schlattaia.
1: Mario Mosca, Mario Mosca.
0: Ah, Mario Mosca. C'è bi anniversari, sincere gratulazioni. Mentre fila, Anina Erni, sì. È la parte della famiglia della Cappella Erni.
1: Hai, hai, l'om suona, l'om, il figlio, le figlie,
0: mamma.
1: Tutti dei musicanti.
0: Also, piace Erni.
1: Precisi, io le
0: donne. Ah, c'è flot, lo fanno sire in abbiale a fiastoz. Con musica, sì. Con musica.
1: Qua è craere.
0: Sigir, salut. Da mattina da cava no, è in abbiale a fiastoz del Zernis con Anina. Allutina, purger casi a tonta e ebbe quei bianniversari de nozes.
1: Hai, hai, oramai c'è un amore a tempo, non pensai di giusto tu.
0: Ma son, naturalmente, no. Mentre fila. Io mi ho ciao, ho forse se io sono finito, ma è un enorme piacere che ti ha telefonato. Adesso, se rondesse questa emissione, lo grazie con il titolo di musica, ti ha divisato il titolo della Cappella Erni.
1: Hai.
0: Adesso, prima, la bella Zoraide. Io spero che Anina abbia piacere di quel talk. Ha?
1: Ma è peggio da bene, la plagiare di tutta la musica, o se c'è questa la plagia sgiurata.
0: Sì, naturalmente. Mentre fila Luzi, in bellezza di Dio, ce ne abbiamo la domenica.
1: Grazie, Ficere, stai a cuore.
0: E tocca in altro di, stai bene.
1: Stai bene.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, Gabi, ciao.

0: La venus gesta un udiu per jubilars de nozes, per anniversaris e tot quels. La biala compagnia ein encau ternus. E mia scatletta, di vastel ossa tre, la sorte marà. Cica gudogna oz las duas entradas pel bogna in giadina. Ui! E la va al bogna in giadina. Also, o sono due gradi in te scioccata. La pi giufna denter nos jubilars de doz, la Ella Buchli, che stata a Farsomi, lezza cumplenescia oz tu nons, ed ella gudogna duas entradas libres per i a scuol a Fabogn. Sincera gratulazione e sincera gratulazione a voi. Tutti e tutti che avete oggi anniversari, godi vi di da fiesta e tutto il bien per vi avvenire. Mio nome è Gabi De Gonda, che fosse stato per il momento, e sono per questa sera che ho per voi, dentro la stagione alla SIS con l'attualità della sera.
1: RTL, le gratulazioni.
0: Scheisse mi ha corte di un biso entro mezzodì.
2: Il suo entro mezzodì da RTL.
1: Con sempre Welt. Scoverides e hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats dal RTR.
1: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per via della febbre d'Ebola che rotora in l'Africa centrale, si prepara nerils Medis senza confins. E in Haut-Chesti sto il club della Super League il Grasshopper spaià. Suenta che la febbre d'Ebola privlusa e pusperotora in la Repubblica Democratica del Congo, prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Attualmente in Quintanins con 336 casi suspect d'Ebola tenò l'Organizzazione de Sanidad Africa. E finora tenò quella 88 persone morte. Conta la variante attuale della febbre d'Ebola ne dat in gin vaccin admes. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale. Qua in Montia d'Entambec in allarme da pandemia. La nuova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinovante discuta. Tenno Trump tuan il 14 milioni di dollari per il biglietto venire da sponsors privati. Sia partita vuol d'entanto aggiunta 1 miliardo di danesi da taglia per la sicurezza ed il servizio segreto. Quels danesi sono integrati in un pacchetto di legge che deve venire discutato nel Senato. Un esperto dell'ordine di gestione del Senato ha intanto stricciato il mezzo fuori del pacchetto di legge. La procedura contraffece le regole del Senato. In una novità in connesso con il Balapè, il Grasshopper stompa in chiesti da più che 50 francs per vedere il Schabetz durante il giro del campionato contro l'FCZ il Favre. Fitti in Graviante, che una persona abita in petarda in direzione della Piazza del Gio, scola commissione disciplinare della Federazione Svizzera del Balapè comunicesse. Il club dite non la comunicazione da voler sclerire il fatto. Con esaminare il materiale del video, dove essere possibile di scomandare persone di venire nel stadio. Xabi Alonso sorpiglia da trenare il FC Chelsea, comunicesse il club da Londra. Chelsea aveva rilasciato, avanti un traesemnes il trenata Liam Resinier. Il club ha mancato di si qualificare per la Champions League ed era il pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso aveva guadagnato il 2024 con Bayer Leverkusen il double. Il giorno passato a Real Madrid al rilasciato. Osdua il spagnolo da 44 ans terminata Chelsea il caos de trenaders.
0: La meteo.
1: Oggi fai ora deci sulle jive e diamo paux nivels. Fino a 14 gradi venien la sorselva ed en l'engedina bassa, e nel sorseis date fino a 13 gradi ed en l'engedina notte fino a 10 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la strada a 13 in direzione nord diventa il traffico d'ina più intensiv. Colonna sei tante Giuvalte e Rechenau in sto quinta con fine 30 minuti de più tempo viadi. Ed in la Mesolcina stagna il traffico de Mesocco fino al portal del San Bernardino.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Trais, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Ils uffans in Svizra statten bein di l'UNICEF in rapport. In autgestisto il club della Super League ils Grasshoppers paia. Si va per il Bainessa del Zufanz, fa la Svizzera una buona parita in il Congual Internazionale. Come si rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per Ufanz delle Nazioni Unite. Il rapporto conguala la situazione d'Ufanz in il Paese Bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Paese. Resguardadas vengono trantrato competenze da legge e quinta e la sanità corporale e mentale. Il pli ferme è il Bainessa del Zufanz, tenor il rapporto all'UNICEF, e nel Pajais Bas, il Danimarca e la Francia. Il Pajais il pli Davos, e nel Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin les vies grigiunes in direzione nord, tutinesco sin quelles versi il Gotthard, e nadina de pli vehicles de via di questa domenica. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Der sperr plirs trajekts kun il traffic gestagna ai colonnes trante giuvaulte e Rechenau. De pli details dat jelle find questes novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direktion nord en les colonnes actual main 6 kilometers lunges. E trante Faido ed Airolo procur il bler traffic sin la via centunala e nomen duas direktions per grons impediments. In una novità in connex con il Balapè, il Grasshoppers stompaiante stide più che 50 mili francs per videls schabecs durante in giu de campionati contra l'FCZ, il Favre. Ficchi in graviante e chi ne persona abita in petarda in direzione della Plaza de Giu, scola commissione disciplinare della Federazione Svizzera de Balapè comunicescia. Il club dite non la comunicazione de voler sclerir ils facs. Con examinare il materiale di video, dove è possibile di scomandare persone di venire nel stadio. Ed anche hockey singlaccio, al campionato mondiale hanno il favorito guadagnato le due in prime partite da dots. Gli americani hanno battuto la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia ha guadagnato contro l'Italia con 4 din.
0: La meteo.
2: Demain è il primo per parte sulle Jiv e ben in qual radi sulle potrasi il snivels. Pli tarza couvre il ciel pli fic e consonti il svent mit Steven Jiblec già e là. Il confine naive 30 mm e 2 mm. La temperatura maximale demain 39 gradi a Samurezzen e 16 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord diventa il traffico di una pli intensiv. Pitier sel tunnel del San Bernardino sarà il moment in oma due direzioni per vid in auto in panna. Colonna sei trante giuvalte e Rechenau, in stuoc quinta con fino a 30 minuti de pli tempo viadi. Ed il traffic stagna sin la 13 in le Mesolcina, in il Val Rhein ed in le Val Schons.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di da RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ielas quatter, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Zufans in Svizzera statem bain, di l'UNICEF in rapport. Ed il presidente ucranais Zelensky giustificesce las drones in Moscow. Si va per il bainesse del Zufans, fa la Svizzera una buona parità in il Congual internazional. Quam us in rapport a l'UNICEF, l'ovra da git per Ufans de las Nazions Unides. Il rapport conguala la situazione d'Ufans in il Pajais Bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Pajais. Resguardades vengono trantrauto competenze da leger e quintà e la sanedat corporale e mentale. Il pli ferme è il bainesse del Zufans, tenor il rapporto all'UNICEF, e il Pajais Bas, il Danimark e la Francia. Il Pajais il pli Davos, e il Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin las vies grejunas in direcziun nord, tutines cosin quelles vers il Gotthard, e nadina da pli vehicles de viadi questa domenia. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajekts ai colonnas e traffic e stagna, ils details dati alla fin de questas novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direcziun nord, en las colonnas actual main 6 kilometers lungas. E tranta faido ed airolo procur il bler traffic sin la via centunala en omaduas direcziuns per grons impediments. O sen l'exterior. Las attacchias cun drones dall'Ucraina sin Moscow ed il contorn la notch passada en del tutte fatg giustificiadas tenor il president ucranais Volodymyr Zelensky. Is attracte de respostas in las attacchias russas in citati vischnankas en l'Ucraina, scrive Zelensky sin la plataforma X. Ed ils producents ucranais de drones e raquettes vignen a continuare lo lavur, schmanaccia Zelensky. Tenor las autoritats russas e Moskau stala notch passada le mira de las pli grondas attacchias cun drones ucranaises de pi passe in on. Almain 3 persunas saien mortes. Ed anc hockey sin glatsch, al campionade mundial han ils favorits gudegnales duas in primes partides da dots. Ils americans han batti la Grande Britannia cun 5 din e la Slovacchia gudegna contra l'Italia cun 4 din.
0: La meteo.
2: Damaun es el imprim per part sulle jiv e bain in qual radi sulei potras ils nivels. Pli tarza cuvre il ciel pli fitch e consont il suent mezzdi vegni blec ciaela. Il confin da 30 milisecian e 2 millimeters. La temperatura maximale damaun 39 grazia samurezzen e 16 grazia quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord, ai colonnes tranta Mesocco e San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum blerda pli tem de viadi. Ed il traffic stagna sin la Tredisch en la Valchons.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Cun semper verts. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: scetta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, lo che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai è il nov dallas da vosas uras? Finalmein da Bunaura va la Festa Federale de Musica a Vienna a fin. Il Zufanz in Svizzera statt am Bein di l'Unicef in rapport. E Laura, de maunes il imprim sulle jiv, plitata a Ticciaela in per de Goz. Jelles Cinch, mes nome Alexi Baseglia. A Vienna va la Festa Federale de Musica vers la fin. Ed il Comitè d'Organisation s'exprima surprendì dalla grande presenza del pubblico. Speciali in 100.000 visitatori e visitatori. Els nein gin sistem de Dumbra, den tanti pudessen beines a clara mein de pli, an ils organisatoris dic, sin dumonde de l'agentura de novitats kisten SDA. De las 532 societats de musica canzuna a Vienna, eran 14 del Grischun. La proxima Festa Federale de Musica lieu en Cinchons, en la Val del Rhein Songajaisa. Bec lunch de vente Vienna a Solothurn en las persunas interessadas vide la literatura s'entupadas. Passa 17.000 entradas an ils organisaturs dals dies da literatura d'Umbra de nolo comunicaziun, quae en radont mili de pli che l'on passa. Trant rautere l'autura grischuna Asa Hendri venid onurada cun il Premi Svizzer da Literatura 2026. Sin las vias grischunas en direcziun nord, tutinescos in quellas vers il Gotthard, en adina da pli vehicles da via di questa domenia. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajects ai colonas, ils details dati alla fin de questas novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direcziun nord, en las colonas actual main 6 km lungas. E tranta Faido ed Airolo procur il bler traffic sin le vie centunala en omadus direcziuns per grons impediments. Si va per il beinesser del Zufanz, fa la Svizzera in a buna parite en il Congual Internacional, quamos in rapport de l'Unicef, l'ovra de git per ufanz de las Nazions Unidas. Al rapport conguala la situazione d'Ufanz an ils Pajais bein stanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Pajais. Resguardadas vengono tante autocompetenze da legere e quintà e la sanedat corporale e mentale. Il pli ferme è il benessere del Zufanz tenor il rapport dell'Unicef en ils Pajais bas, il Danemark e la Francia. Il Spajais il Spli Davos en il Mexico, la Turchia ed il Cile. O sen l'exterior, las attaccias con drones dall'Ucraina sin Moscow ed il contorn, la notte passata, en del tutte fatti giustificadas tenor il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. I s'attracti da respostas in das attaccias russas in citats e vishnankas en l'Ucraina, scrive Zelensky in la plataforma X. Ed ils producents ucranais de drones e raquettes vengono a continuare lo lavoro, schmanaccia Zelensky. Tenor las autoritats russas e Moscow sta la notte passata, la mira de las pli grandes attaccias con drones ucranaises de pi passa in on. Almen 3 persunas seien mortes. En ils Emirats Arabs Units ein attaccia de drones che giuna in fieu vid in ovra a Tomara. Vide l'implante in il West Abu Dhabi aia in generatur brigia. Plessats naia becchta e la segirezza na saia becchta da periclitada ai num. I ven suspecta che le drone deriva dall'Iran. Da pile fin de fevrea in il Emirats d'umbrava 3.000 attaccias in iranaises con raquettes e drones. Os ancter il balapè regional, quira 97 Gudogna in la seconda liga interregionale gist con 7-0 contro Ville il Virginia in la tabella e sorpassa quel. In la seconda liga regionale perde domate chiase contro Rütti con 0-4. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datten pari in ad in. In la terza liga dat ieri in vittoria grigiuna. L'US Luagnon Gudogno contro Wallenstadt con 3-1 e Franco scia sia posizione alla testa della tabella.
0: La meteo.
2: Demaunes il imprim per part sulle jiv e ban in qual radi sulle potras ils nivels. Pli tard so couvre il ciel pli fitch e consonte il suente mezzive gni bletsch già e là. Il confine naive 30 milliesetchien e 2 millimeters. La temperatura maximale da maun 39 grazie a Murezen e 16 grazie a Quira. Il mardì è si per part sulle jiv, la mesemna si muss il sulle l'ura plisse vents. Om dus dis poi dare in un'auto uradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 3 di gen direzione nord, ai colonnes tranta Mesocco ed il tunnel del San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum bler de pli temp de viadi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ina findiamna che scrive storie che va e planeta fin. Ina findiamna cumbia benvenis. Asche per esempio quel de ir sera a biena tele surdada de punkts.
4: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen.
3: Nier sera elas stives de 100 milions personas per la surdada de punkts del ESC.
5: Buonasera Europa, buonasera Vienna.
3: A miu va invenie forse botton glamourous d'anton de cor per suenter. Io sono Gabi de Gonda, bica vostais con us l'actualità della sera. Benvenie.
1: RTL.

Es sempre verz quel caudaglion 1904. Jetzt neu ai quella plata vinil un tirmai. Basta igliai in affindiamna danach che va a fin. Je stau le Anciata del campionato mondiale di hockey. Canciate con Bastian Breaker ed in campionato mondiale di hockey canciate Turicchi di Fribourg o alcun due vittorie per la Svizzera in una grandiosa sensazione. Il Skiff, il Festival de Cors de Fons de Juvenils e Romanzorn, con Melia Ciuncien a Fons, Ciunconto Cors de Fons e Juvenils, la diagiavla edizione neuca in sa effaic onur alle canzuns romances e quel a Josephine Otz. A solo turn ein faci gran applaus als dies de literatura culo surdada del Premio Schweizer per literatura ad Asa, Henry Persiu, text, archiv, a lo buon blida. Hop sur selva, aber è buttungiu il finale dell'indigiavla Coppa Grigione delle Donas, con la vittoria da Cazzas, tu sa un Cazzas incontro il team sur selva, e quel finale sauda schon tia la storia. E... ed è ella? Sì, è storia, quella non c'hai per. Ella è Dara con Baranga. Sono un po' probabilizzata. Baranga ganga con... la vittoria della Siatontavla edizione del Eurovision Song Contest con la prima vittoria della Bulgaria. Adai ha dato gran applauso. E senza dubbi il punto culminante, senza vol maracquai del punto di vista svizzer, aisi quel che è la Fiesta Federale de Musica a Vienna. Con 22.000 musicanti e musicanti a varga ciuncien formazioni di musica. Adieste bien, meinus elles proximas minutes per tre in a bilancia da quella fiesta della superlativa quae figiainus en curt moment con Hugo Scher ca, yeah, con tons evenements points a domanda ai en sici insomma a un stau a casa quals dis. Basta, e minci gras en curt moment udinus la vus de Hugo Scher con in a bilanza da quella fiesta federale de musica a Vienna, che va questa sera alla Seattle, Planeta Fin.

0: The show must go on. Ja, quei ein Zedic, quin sa saviu ca Interlaken sappi bu organisa la Fiesta Federale de Musica cu Biel a surpriu, quasi a curta vesta. A mesiam na vergada, eis istau la fiesta d'inauguraziun, adots pa ja questa sera schon la finiziun. Cula ceremonia de finiziun e rangaziun de las sis, si la Place de l'Esplanade a Vienna va la 30-tunava la Fiesta Federale de Musica a fin. Per nus da RTR che va in reportau via radio, via livestream, as in medias socialas, in bien moment da in sguard, sin quels dis a faina bilancia con il redattore di musica Hugo Scher e Liuk. Hugo, noi udin musica laude vostier. Hugo, noi savain 22 mili musicanti e musicanti, presentazioni di gala, concorrenze di marcià, concerti, eccetera, eccetera. Hai atraso rassunau a Vienna. Cioè, ha fatto te la più grande impressione a quella fiesta federale, Hugo?
1: Also per me è proprio l'organizzazione da quel comitato che ha messo in poi stati in quella festa e poi fermò o qui tordi smoi in di upede. Also normalmente non si ci non spede per cui sa che sa da prendere in festa. A c'è questa bialan che ha messo in poi sei proprio in grande usa causa. A poi è tracce proprio massa lieut e c'è Laura e Buchstaden si super ots zwar flott proprio bi aber ein proprio in bien concept dentro, also in le sale della zona del silenzio, insieme alla musica di Machà, a quelli che avevano in Tic Bush, che abbiamo gusto di grande musica strumentale, per quelli hanno di differenti formazioni, di tutte sorte di musica, che è la Place de l'Esplanade, e poi in Sausa, di un zombie, per esempio, in una big band. Allora, magari è stato in cappelle di musica popolare, Blaskapelle, non è la sera, ma tutto è quel più moderno con rock and pop. Mm-hmm. Aber con parliamo con Montre, si sta flotto naturalmente, devi relativamente tutto da tiri in dall'auto, si è proprio postato lungo da parte, chiaro, da in per passa, per lungo buscisco a quello che è stato a Montre.
0: In te che sei a Dina, da calzerà, da lì che l'autra, Vienna, tutto in te che pide tir. Hugo, che facit sa sti fa ordveste musicale?
1: Also, letzte Woche haben wir 13 Lokale der Zone des Silenzis. Es waren 10 Experten, die du brauchst. Die Kandidaten nicht, die Forstgeleute sind sonst gut reingespielt. Die Brassbands der Valais und Simplement Vermezia. Per esempio il più alto punto della classe eccellente è Schermignò con 93 punti, le prime 17 piazze erano tutte brassbands del Valais. E la armonia eccellente è un effetto spagnolo, che è un suonare ed è un ozzente me, e lei è una proprio con la prima, ma lei viene creato fitch, e lei è proprio spagnolo. Ora, la vista musicale del Grigiuns, lei è proprio impressionato la musica del Scadetz, quasi non stai mai in sedi, in quella tribuna, ed hanno proprio fatto una grandiosa prestazione, si scomparegli, per esempio, con una Stadtmusik Chur, che ha proprio pubblico se vuoi per squadra, cioè non è il punto, è scelto in bustare la medema sala, ma Scadezza fa 189 punti, la Stadtmusik Chur ma 188, quindi muss schon anche la musica del mercato qui ai pubblici il più alto che era in negata. E un grande rispetto da ormai sauda alla Unione Musicale Engiadina, quella musica del progetto, che è facile di arte, da ci spatracce con tre, nelle fin finale hanno più quattro in ciuna prova, ma tutti in ciuna prova, mettersi in paese in progetto, a fare il terzo posto, a ci sono con i spivi a punti e il tocco di pacco, che è proprio in rispetto, proprio è proprio in rispetto. Da più coraggio, da venire forse dati da più coraggio a quelli che vengono, per esempio, in ciuna onze, quindi io spero.
0: Hugo, delle 132 società di musica partecipanti erano 14 del Grigiun. Che bilancio fai tu di quella di quei diember?
1: Sì, lei è stato detto, proprio di molti 14 musici, chiaro, forse in Tiglon non vengono, a di costa di una puspaia, di una fiesta federale, ma io spero forse tutti che hanno motivato in l'altro, forse con quei video di marcià, forse dati quei puspaia in giù non, che quei motivesse in l'altro musica di venire, perché la prossima fiesta federale è in giù non. Ons godic el 2030 letz lo abitier del Grischun letz allo Luc zwar push bei Pitos dezentral aber lantiere valare del Rhein del Songail meine Trasquella Fiasta.
0: Allo es el nus lo definitiv pi de tiere come motivation forse bene in qual società de musica del Grischun de nostre ballades de se participa. Un grazie al fech fech Hugo Scher per da tot quelle explicazioni, è tot interessant quelle cifre in a fiasta de success.
1: Lesse schon di bei nasa zigire mein. Ja traccia le qualche also è naturalmente in live stream che trae naturalmente pubblicum. Also propi success kra io schon. Ja suppone le os col Heinrich Geradic che quintel accemente vigno cul scurs respectiv cul denes. Adosa vigne forza u disco e usvegli lugar che una musica per svi probabile audis lo pli piada mai.
0: Grazie al fech fech Hugo Scher bien ritorna a casa. La fiesta federale de musica bien nu sta la nu sta doch grad un cui cui e bi de cau de vos la fiesta federale de musica bien sa de luna vende questa sera la siat schon dir historia e la resta den tona una dina presente sin nostra pagina rtr.ch. Un grazie al team RTR al Luc fornire nos impressioni in stiva via livestream sin social media interviste points de vista tutte provus in rtr.ch as in quella pagina un flash sus ulteriores informazioni de wachtla edizion 30 giugno fiesta federale de musica.

0: want you. Al Bastian Baker quels dies a cajun. Oz, questa sera date il concert del Kauflüt a Turich, qui è in tec el rom del campionati mondial da hockey a Turich e de Fribourg. Iai les tun a mesa a nus savain ca sport ai, è important, fec important, elles donas.
1: RTL, per vus, al puls del sport regional.
0: Ed il balapai de las donas scrive historia el grijun. Consonte l'equipe de donas tuson cazes, quei team ha ina lunga historia. Da pi varga 30 anos dati quella squadra tuson cazes, a questa fin di amna ANL è culminau lur carriera cu la indigiabla victoria de la Coppa Grijuna. Tradizion, passion e success. Questo è il tier del DNA di Antonio Andepli Satoni Poltera.
2: Marino Caminada, ossa tre sons presidente di Club de Balapetto Sanciazzas, è l'oggi di sis club e specialmente di fer movimento da donas e mattas cins o. Ci le donas join an la seconda liga e cins è uscita la mira squadra grigiunga sotto stricescia che il punto e di engagamento dat ossa schon passa 30 anni.
3: Das ist da gestartet und ist gefruchtet und hat Frauen und Mädchen gegeben, dazu mal, wo ein Welle schutte und der Verein ist einer von den ersten gsi in der Ostschweiz, wo gesagt hat, wir stellen

0: Alex Warren, hai questau Fever Dream, il è 20 minuti avon le 6. Strusca la fiesta federale de musica, per de la siata della propria affin. Strusca quella è affin, vai schon in direzione in ulterior punto culminante per la Svizzera.
1: Danus?
0: A schon in drei Jahren als Tschun der Zirkladur entscheiva la fiesta de Tier Federale a Quera a quei durant in ein Tier Mainz tocken als Tschun de Fenadur lui. Quella fiesta se spleige den Tombomo a Quera ma bei ne ein Pau de per tutto il Canton Grischun, per exemple a Fersomi, a Domat, la Santiraduras e Tiradurs, Santupà, Città, celebra lo sport de Tregant. Radon di 100 meli visitaders, a 30 meli tiradures e tiradurs vengen spicciai el rom de quella fiesta federale de Tir. A caina tala fiesta drova grande preparazione, quai ai evident. Ca a scena fiesta drova preparativas, sa è la Lara Cacegna, ed ella ha voluto sapere del presidente del comitè d'organizzazione co ai vesio con quelle preparative cui va libera in tre siamnes.
2: Siets che tu nella traslaria, tiradurs e tiradures che già in silventer combinau con fiasta e musica. Tu quai specie alla fiasta da Tir Federale 2026. Senter curantons a quella fiesta puspei leuc a Quera e las preparativas per quei eveniment gron seigen stades intensives, manege il Consiglier Nacional e President del Comitè d'Organizzazione Martin Candines.
3: Senter ciun ons lavur. Nos essem propi ciun ons intensivi l'ondra. Non c'è stau la fase della finanziazione, quest 4 milions che nos ven stui a rimna, quest stau in lavur enorme. Denton ossa in quella fase che nos essem ossa che in vesa i vimpi de tir ne vol propi oscia liber a vese co funziona tot ins croschon leds e qui valo liber.
2: So del motto «Tradizione e passione» alla fiesta leuc a moda decentrale sind genif differenz platz de città e l'entir canton Grischun plus in a Wallerstadt. Perché tot funzionesci lo è dappertut, detti denton è un'incines pendenzas dell'equità, manegia Martin Candines. Per esempio, d'enfla avonda volontaris e volontarias. Dils radon ciun mille chi drova per la fiesta federale, ma anche in ossa, tra i siamnes avon, è un knapp cienciun conta. Martin Candines manegia.
3: Am Flavon de volontaris e volontaris è in immensa sfida. Nos essen a una dina vit l'onder. Nos vasin ca els centers decentrals del stanz de Tir leua e quei reussiu con quei che è in altra vetta culturale in nos vis ca el ca el mercau de Quera ca el vai nos sfides nos trovai na un imper nos avessen trovai jeste provinz echt polster in certa reserva.
2: El sai di denton per giudeus che da pli lieud venivano a s'annunziare per de tir che la fiesta de Tir Federale vegni. Quella fiesta trova denton buon mobile lavur volontaria, ma ben è un concept de segirtat. Gli organizzatori specien rodon 30 mille tiradurs e tiradures della fiesta federale, tots e totes con acines armas. Cheu è la segirtat in importon aspect. Din meun stan las armas venir registradas e controladas a Quera ed els tiradurs e las tiraduras stan s'annunzia oravon per escese participa alla concurrenza. Dall'autre meun gioga il traffic public durant quella fiesta in a rola pipincia, cunzun pels tiradurs e tiraduras. Ils organizaturs han bu organizau bus ni shuttles publics.
3: Viele Sozietäts vinnen kun in Bus, kun in Car, i klar, i an Armes, i an Orden, in a fiesta dezentrala, monte naturalmen, e ka per tiradurs e tiradurs, ka i ston esser pi flexibels, ad leuen o ai halt ai auto al Car, al miete transport, al pliege vijau.
2: Ossa, kurde von il star della fiesta, ai Martin Candines schon in tegner vus. Mos in cella vart manegel.
3: Nos ven tantas persunas ca metten ton cor en quel projekt ca questo gertia a sto venitri in success darin scoltudes di im volltreffer al de vos partire dures a tire dures den ton e palantire populazion del Grischun a ca muse niesken tun touristik che genuso ven to porger spel sport de tich.
0: Ja, Martin Candina sa din senta che il sets aie cum tot cor vit Londra el sco president del comitè d'organizzazione della fiesta de tir federala 2026. A chavus vesas gos de se participar sco volontari l'adressa per s'annunciar ai fec sempla personal et gr2026.ch personal et gr2026.ch ja, e vus leis eser part de quella historia la fiesta federala de tir 2026 a quera.

0: Rosalia con La Perla in Grand Hit. 30 minuten so waren le 6 Eisi en us bereien. Sil Spreiz.
1: Balvus, al Puls del Sport Regional.
0: Quera nevonta siat Gudogna e la seconda liga interregionale gest con siat a nol incontro Vila con questa vittoria surpassa nel de Quera Vil e la tabella ed en adain de Nief sin plaz 12. E la seconda liga regionale piarda domat a casa incontro Ruti della Valada Sangagliesa con 0-4 resta gest sotto il strich. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datan pari in adin, als Pustiavins restan a scia sin plaz 4 della tabella. Ad en tiarza liga Gudogna, l'US Schluain, Lyon incontro Valastat con 3 adin e Franca a scia sa posizione alla testa della tabella. Bella. Adown til balapai de las donas al team sur selva Gudogna incontr Balzers con 2-0 sur Silvanas ein sin plaz 3 dalla tabella. Cordiala gratulazion.
1: Balvus, al puls del sport regionale.

Ja, yeah, quel che è stato benzen buon. 9 minuti avon le 6. A noi sta là in quella che vesti tutto noch, se vi scrivere storia, la notte vergata. A due buon essere.

0: Veronica Fusaro. Ella, hast du mir attirier, sco auters an gudignau. Dio sei un exact, se vai sei un quel moment, che è stau la decisione. Aisi osa ci vegn sil plaz in aisi Israel, niesi forse tutina la Bulgaria, qua tu nau a scia.
1: Und spannig schickt. Wie viel Punkte gibt's? Langt oder langt nicht, der Gewinner heisst... Bulgarien gewinnt den Eurovision Song Contest. 2026 in Wien mit Dara und Banga Ranga.
0: Banga Ranga e Dara. Per la prima gara gudogna la Bulgaria al ESC a quella che giunta la sia tontavla edizione. A gioia che è a Junom?
2: Congratulations, it's Banga Ranga time!
0: E per dia a dia, tutta la Ainus tocca una vonca, sai? Sera sonce, la Ainus onella. Dara con Banga Ranga. E credo che non sto in intenzione di disabito quella canzone perché la si vede davanti al hit dell'estate.

Yeah, bangaranga, Dara la Bulgaria per finir quella emission de Actualitat e Sport. Co fasi stau de Gabi de Gonda. Da mia wacht ed è del team de preparazione. Tots allow nostra equipa salida vusa gvisa a tots in biala sera da maunlu in a buona partenza e la nova jamna a tot quels che torna in a casa a Tailan Forza Radio se di quai della fiasta federale da musica nida e in altra occurrenza nos gvisa in a vus tots insieme in bien ritorna a casa e viva la musica. Stai bein ad un curt moment dati il di las novitats compactes ots cun ursin kedish stai bain a tocken in autr di.

0: Il dì dal RTL.
1: Oggi con Ursinca dis. A Vienna è la 31ª Fiesta Federale de Musica ida a fin. Ils responsables mussen contents. Quintau veveni cun 100.000 visitaders e visitaders durant ils 4 gis de fiesta cun concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faci in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada asce ogni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiesta Federale de Musica a Vienna è in se partecipai varga 24.000 musicisti e musicisti da bieben 130 unions, 14 de quelles del Grigion. La davosa Fiesta Federale ha giu liug avon 10 ans, l'edizion del 2025 è da delaua per vede la pandemia. La prossima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va per il benessere dei affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Qui mostra il rapporto alla UNICEF, la ovra da gita alle Nazioni Unite per gli affons. E la comparazione è la Svizzera sin rangciun da 37, quei risguardante entro altre competenze da legge a quinta, la sanità corporale e quella mentale. Il più grande è il benessere dei affons di Nord-UNICEF in Olanda e il Danimarca ed in Francia. Il stadio con le mendres condizioni è in il Messico, la Turchia ed il Cile. Ils Grasshoppers stanno pagando in castig di Bieben 52.000 francs per vedere il Schabetz durante il giugno del campionato incontro gli FCZ il Favre Vergau. Fitch e Graf Jones seggi che una persona agi bits in una petarda in direzione della piazza del giugno, comunicasse alla commissione disciplinare della Federazione Svizzera da Balapei. Dentonne il fatto che plirs elements pirotecnics e in ibergiai il sector dal fans da Gezze agi influenzau il castig. Il club, senza rescia da voler sclarire il sfaz, Gezze vuole esaminare il materiale da video per saper prendere misure, scopre per esempio scumons Daniel Stadion per delinquentes e delinquents. Si lunge il tema sparoz domenica, io oggi vi sleun in una bella serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: Io presto do nimi cir da della las davosas emdes, e dan las medias e reiz socialas alla per fin survegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdes han so pruo da salvar la balena, sper la costa se somla tera tudestia.
3: E kreitsche no mans vain propcia l'impression o eschen forza superior, per kreitsche no vain un cert intellect e vain l'impression da poder salvar al mond, all'istess moment ruinain in nos mond. E kreitsche quasi scena ambivalenza fitch difficile da ragionar, da svar ci e sent il giust e ci sent il tort.
2: Ken den Anna Matisse din Park National Schweizer. Con ella tematisain sent la vita creta da dots, perché c'in destin d'una suleta balena, com'o vu scheia, an tanti otter animals survignan pi paca compassion. E perché ci para difficultos da simplemente lasciare esser natera, natera. Al microfon az accompagna duran castora Andrina Caprez. Bel citerlez RTR, jetzt ja weis in a bella domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: Las davosas emdas passava strogen de, sainz acens la fis in scontrada, an las medias, nis a las reiz socialas.
2: La situaziun de la balena cun goba, che depin mais adina puspe stada bloccada en la Mar de l'Ost, sei bec samidada.
3: Der gestrandete Wal in der Ostsee ist nämlich in kürzester Zeit zu einem riesigen Medienereignis geworden. Tausende verfolgen die Aktion online, sie kommentieren, sie posten auf Social Media.
1: Ma perché ho in destin singul da che animal occupò se fitch, an tant cits destins d'animals da nitz, ni tals ci vignan duvros per experiments, ni scira stein an la mar, its destins di d'animals ci en exposts alla polluzion ci nox kerstians ca giunain de per de, interessation strosch. E perché va in nous kerstians fa deia cun la scereser natera natera? Scucits experts ad expertas vevan proponi schon lanciata.
4: Wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, dass es immer mindestens um etwa 10, 15 Zentimeter absenken wird. Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch irgendwann dann mal, ihn gehen zu lassen.
1: Talas dumondas eticas tracta la veta creta da dots e dalla cercia da raspostas gianza cun Anna Matisse, ci lavura pi Parc Nazional Svizzer e cacedra ad er stada blersons ad alp cun vaccias, porz, gallinas ed era cia la compognan animals, dus giaz. Ed er ella vegia perseguito un po' i cas dalla balena an terra tudestia.
5: E Kreitsche ist Steva Botnir konfrontat con la balena e na observa in postüt al Comanzamaint. Kurci strateva dalas primas provas da tnair in vita questa balena. Davo stossa dir averta manch mes nü quai massa bler e na propce be surgvola als temas, als titels e vis ci sun davo efnes a moduna lander via con a mo pü grondas impegns per salvare la balena e navara manch. Nö pü propcia perseguita concreta manch.
1: Tieni stada das vossas ponderaziuns anche conex?
5: E pens ci resplende qua c'è na giusta ditta, il prüm dere occupada, aveva mala vita per questa balena ed in sicura dere per mai qua un nonsens total. Per qua ne forse schmista da leer las gazettas o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im Mond fiktiv, no ci Parc National Schweizer, no ci vox Luvrez, cum finescia cula mar. Nox vessens os cos, anca territori di Parc National, exact in madem scenari, cun ena balena, ci vin beple an avanta, becce an avos. Cenis fac cun elas, anca territori di Parc National?
5: Qua fus veramente un fitch bel scenario per ciccia in odes in giunas grandes discussions. No ant il Parc Nazionale no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manch all'ur del Parc Nazionale fus in stal stadi si as observessa forzas fessa amo per scrutazion, se guardes ci profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in unes de salvare ningiun din per se, issa surlascia alla natura, di mena fussa stat fitch simpel.
1: Dati da cascas sumigliains, anti Parc Nazional.
5: Sumigliains ci de da salvare, o sa l'impression ci sa da salvare singulas bestias na, forza al cas sumliant es cu las bestias rapazas grondas, ci deser una gronda polemica, anque las al dret da star quia, stonque las star quia, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, a se la eser una roba fic emozionala, ce noant il Parc Nazional va ner al privilegio de poder observar, senza star dir, es quel luf o sabun o nosch.
1: O stati sein mond gist aktual manch fi blers problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la massantierhaltung, ni experiments d'animals, ni schist einter las balenas, delfins a balenas, ni otra animals salvadis, git vignan tignis per zoos an fermanza. Per ce oggi ist die destin singul da che animal an Germania survenit tanta attenzione te nur vox.
5: Qua is appunto in roba che non sai ne proprio de nemic declarar. Una forza is chalis una bestia fig gronda. Una balena a is er forza del dell'evoluzione nan una balena una bestia un pa in più intelligente. Sco ci dicen ci sa l'impression si qua tocca a mai. E non sa precise, penso forse è sempre in una roba mediale, ci ha cominciato a cifre in una certa dimensione. Heisco con altri temi ci vengono so la zu delle medie, però non ha un buon argomento per cui non è ne perseguita fino avanti.
1: Der Calabalena è ni proprio già da far libera la perché la possa annudare una vossa senza la mar malgrotti o do vux d'experta ed experts ti hanno detto semplicemente lasciare compos gli animali ci sei a mangia debel per fin ci sei a maltrattamento di animals da faru senza c'è ci hanno detto lasciare far la natura c'è c'è la fo a medem time pensa formada sgruppazions che un per morte fengli salvar ca la balena. Perché ho i cristian fa deia da lasciare essere natera, natera?
5: Questa è una figa buona domanda. E credo che non manz va in proprio l'impression o eschen forza superiur, per cui c'è non va in un certo intellect e va in l'impression da poter salvare il mondo, all'istess momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa è una ambivalenza fig difficile da ragionare, da sver ci è il giusto e ci è il torto. E penso la balena è per me da l'unico evento, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è qui per noi, va a fare un lento per bestie che ci toccano emozionalmente. E ho guardato a voi giusto quel dì al barometro dei pisers, dei grigiuns dell'anno passato, non è il prezzo della ciascia di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi di abitare, in per sé il problema attuale, il più grande, è l'uffo. E l'uffo è ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, se piuttosto qui c'è la posizione del parco nazionale, non arriva a divadere tutto il luft, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande pisere, mostra te ormai semplicemente a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E penso che in Germania, se ci può dare ora tanti raps, e occupare talmente di una bestia singola, ci vai semplicemente a massa bene. E credo in un'altra lì, ci capita lì stesso in Lötzen ci regna guerra, non si doda neanche ci desi intorno in una balena. E credo che non è da ci far con nos ben stare. Non credo che da ci far bene con, per tocco qua l'umanità, di per sé l'umanità qui è per noi. E credo che è una grandissima differenza.
1: Potes er dar en nom ad animal giù irna rola. La balena è nida nomnada Timi, sa referenza la Vishnanka Timmendorfer Strand, non c'è la era bloccata dan premeda.
5: Hai ci dai nome di una bestia, vuol dire ci sono relazione con una bestia. As è don pur un nome di una bestia, c'è una fiducia o niente di una bestia, quella entra in mia vita. Esco c'è c'adra, non don in giù nome di un cemoc che vede sulla blaish, o c'è dera d'alp, vivono le svacce in nome. Le zialine per parte perché ci non devono darci una voda ton, le zialine al paur, ma le ciuccole ci non sapevano, ci vengono in baccerie, non vanno mai dato un nome. E ci dà il nome di una bestia, ma un nome fittivo, ma ci dà ad una bestia il nome di un umano, per cui proprio ci viene personalificata questa bestia. E allora mi dà ad una balena grande un nome Timmy, o se non in herzig di una bestia piccola, era per me schon un po' fitto strano. Però scodit, questa è la mia opinione personale.
1: Quels noms dat hier exempel so di Grisung, per exempel, cu ci vevan si urs J.J. Doos, vevin no monokel L'umpaz, era da viadi dume la cingia na giadegna, a tiz lofs ans foche, per exempel, pi pagnir, quiz animals da rapigna grons, can sainta be ple, oz, grond.
5: Also ich glaube, dass der Propcha kuscht Prümwurs, die Archiv kuscht nom, hei aus dieser schöne grande Quantität der Bestes, die wenigen Evana dünne der Chei Archiven nur Nummer der Perstutation, die disklärt, die wenigen Genetiker manch Perseguitats o Observats, pero mei para qua Erbunschi nus da aus den Noms a totlas Bestes. Perstiche, der normal ist, ist desamo Bestes zum Bestes, in Humans ist ein Humans. Ich pensla, da ist schon einmal eine Differenz.
1: Anna Woster, la balena, la oi para erdo squitsch sen persunas involvadas, che on s'exprimia uscheia da lascer star in animal, a che on survenia lora da commentaris nos, am finem para schmanatschas. Scu valitez gen?
5: Quai ser un trat fitch uman. E crai la piglia der cella parallela con no del Park National, no va nü avant Bot Dusons, wenn ein Jügel trüpp del Furn, der Lufs, ci deren per part ein del Park National, per part der Dorl Park National, qua dat nüna gronda polemica, per qua cial ques Lufs an irscher pa bestes de nütz. No del Park, wenn natural magit no fein nüllen, no observein, e otters deren Claire de la Vis ci des desdrür quel trüpp. Ques lura stat nüna decisiun politica, ci no della war del Park stein acceptare, no dios appunto nö, bun o nos, ma no wein tschüff, della war della Protektion della Natura oder der Aktivisten della Natura grondas im Natschas, che non lasciain prausche als, che il Park sia inaktiv, che non fece nulla, che quai non ien somana. E là an tüff certs Exponenz del Park National im Natschas, che han dit, wo steht's Meter 1, der Cella ward deren als Adversaris dels Lufs, che han dit, beperi del Park National daia quais, e no stessens Meter 1 per far als, die mena no kun far nulla deren Exports de totes dus wart sie pro e contra con fitch grandes parolas fina im nachtas. Also ein Klee qua fitch bein, cio qua es capitar pro la balena, ma e non ein Klee cio qua vim fat.
1: Aber entrat uman, anche cas.
5: Hai, e pro flurmice tanter da stipgiar per ce fan als umans qua e even lura dun in paina la conclusion cio qua sto essere una malcontentezza personale, ci sto lasciar ora inversi in cinotter, ci sis surdumandà con quest problems ci sa, ci nus vezza surora e su let nu riv da salvar la balena di mena fat tantuna qual alc o quest ci inu vogliant salvar ma qua non es bene possibil per qua ci sis forza surdumandà con la tematica o forza con alcina stemmas e non sa declarare otter, però becul sa in clet non arriva da de declarare quella. Sarà una roba fitch emozionale.
1: Che emozionale ci ho procurò cianz les salvar che la balena ad dall'altra parte so però sclaria cianz pudess deliberare la antras la mort, ma da dormantar era nina opzion perché ci dat becce na dorma per us un animal grond. Ad i vali gicians niser becce cun na sprezza trasca la pel, ad in otra varianta fis toda sa giattar, ma ir gliezera nina opzion perché ci gli animal fis ben mort cun en sa gett. Allora ans discuriva il moment da lasciare esplodare la testa, a cons e tantanter nidavent perché ci veserbe montò la morte immediata. L'alternativa più etica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e più etico da lasciare la natura essere natura, né da deliberare gli animali, con turmentare, né mazzare.
5: Dal punto di vista del c'è del Park Nazionale, è ormai più etico a lasciare semplicemente. Però etica è sempre un bled fitch vast e che ci dipende ferm in ci riguarda ci sguarda. Se scoccia c'è scena, per esempio, ferina bestia, si è per me etica manch clair che ti la stos deliberare da se smals e da cerciar, fare una ricerca e da ti la copar alla fin, also senza ce l'hai da patir. C'è una d'alpe in una bestia, con una vaccia c'è per esempio rocciomma o ci desidera cupicci se è rotta la rain e se per mai il clare ci non si lascia bei patire alla bestia e ha una responsabilità da ti la privare della vita ce la non hai più da patire però per una bestia veglia come il cian per esempio ci aveva e se allora la decisione cura decida in no ce la bestia patisce massa ferm oppure non rivai non semplicemente più da vera ce una bestia patisce e crei questa domanda da cura in drumanzar una bestia e cura lasciar morir è una greva domanda. E crei c'è da ci fare ferm con la coliazione ci sa con la bestia. C'è una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna diverse ans a mia vita e sa sco una bestia scosa per esempio la balena ci svezza be un quart moment forza. Però questa balena grande crea ci ha da ci far ferm col fatto ci des als ci nos cagnoscia, in giù sa proprio c'è la pativa o quant c'è la pativa per ci no, o è al mai na, c'è la prescrutazione da due bestie grandi non è usce ben possibile sco, per esempio als c'è molto senti il parco nazionale o non sa erno c'è per bestie se crea c'è qua fa ora fitch bler. E per me personal manch in questo momento fu stato più etico di lasciar morire plan a plan e vera allora ci ci profitta da c'è da quella bestia che ci si invlida ci des fitch blers fitch blers bestie fitch pitchnes o plankton ci profitta da vada durch eine bestia erst alla riva fu quando tra man stato un grande disaster con spitze se durch in avant ma war manch es halt fitch natural ci tocca anche l'ecosistema erst una bestia grande amore in quella bestia pitchnes
1: a c'è dei al cacas della balena orsur della nostra società.
5: E crei alt is dure, ci fa da più effetto, se non vezza eine bestias grandes, sco bestias pitchnes. E crei ci schöne frille e olen, nu sta più bein, neanche non ti la guardaina. Sa bestias grandes vengen stierpadas con cervi o un best. Reagina no, se non si at, pigliene mure, ciasi ti la maglia. Vise da forza da fatta, io guarda c'è belin, c'è buona c'è cadra, c'è leis mia iata. E non sa, no manz è schon oramai arrivato in un punto di vista che non si confina forse più proprio del tutto con l'ecosistema, con la natura, con la funzione. Non va in muda la natura in nostro senso, con fabbricare, con emettere cellule in l'ambiente e crea che non la va in forma e non fu neanche più capabili di vivere proprio in la natura. Eccetera. Di meno, e crea che non va in schon il nostro lui, però in clei erce non va in forza più che del tutto l'incletta per la natura.
1: Che è stata Anna Matisse di Parc Nazionale Svizzer, ci è cacedra e ci lavora con la natura e con animals. Ella ha messo lì per noi il caso della balena, orzia perspectiva personale e professionale.

0: Nos han gis sentia Julie Fox, ena cantautora da folk grischunga cun reis tessinesas cun Ola Mer. Ed ossa ninsa ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Via Detna da 79 ons, ken o comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal insomma ci vedia fac servec an la guardia papala, scriva cat.ch. Uscheia avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ainte la Baselgia cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segiantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Terena visita an en università a Roma o el avertia da daple tensiuns e pi pacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preoccupò per vedi indiver d'intelligenza artificiala angeras. Il Papa o appelò a studentas e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giung, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: En la veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nu se vain schon far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta, perché ci nos viadi terrester o in affegn.
1: A mi è venu clar che ni stems in zemen che sin tiara è limitaus. Ja provon de gudè al temps com es genitors. Ci dic, scuolze non cheu.
0: Scucci Marlis Flepp, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn, sentiz antisis plez en veia. Simen per tacts musica cun Alexia Marcus e T.S. Ius.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: I dat è una orazion ancuna scienta, ci roga per acceptanza. Che l'orazion è di teolog, filosof, scienzio d'economia, da politica ed autore american Reinhold Niebuhr. E va uscea. Dia, dorme la calma d'acceptar las cioses ci sabec mi dar. I curagi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfranzcer l'ein da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma befrieden la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza in gran pleit. Bo in cavaciunge. El temps de dots no chi dat per mince situazione in a purgida, in program, ni in cusei. Amblidainus mince ton chi dat de moments ni fases alla vetta che non sto in semplemente acceptare e realizzare. Certe situazioni, certi schabetz, ni ciclus in nostra vita, se lei un po' reparare, ni mi dà. Noi veniamo confrontati con il fatto che non siamo un po' controllati tutto la vita. Mia mamma aveva detto, qual corso la vita? Ella, che aveva fatto il trasbiare, sapeva meno bene ciò che voleva dire di acceptare. Acceptare è bo recapitular. Acceptare vuol dire prendere in conto la realtà, os, il momento, e da quel punto no creare una nuova via in futuro. Qui trova temps a mince persone a situazione anzi un processo. Acceptare ad essere per certi van meun en meun. Ad uscire va e io, qui già in peronze ne vos. A stiau ni stiu realizza che mes genitors vegnen pli veis, che lor cierp da vente pi fleivels, che les forzas laien su enter planet, a che bia causas che pareven avon naturalas ed evidentes, pretenden de pli peda, pacienzia ed agit. Tic a tic, di per di. Mi acceptanza e bo vegni de sur not. Nien prim reflex era de scacciacquels betrat za cui etamai condi «Ah, qua vien schon, e nus vengiamo bia a temps!» «Zu cu hai dau in mai moment alla midada. Io las di al moment che hai veramente realizzato la situazione. A mia si veniu clar che nias temps insemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps con mes genitors. Si dic, scuelze non cheu. A con quel che hai acceptau amrau alla realità del seis, hai un giubia temps con els de gude, de seser sin beuna von casa a filosofa, de fabials viadis insemen, de dia dels combugien che hai els, e de deser cheu per els. Io hai pro temps per els, sapien tif. Nus ven creau rituals insemen a ven gude unias temps. Per esempio, leggeva la vona dels od in codice e su intercentava la dels domandas su della vita e su della morte. C'è bellezza e temps, non amblidaivel. Oz, che il zain è la gis, a bubblicheu dentro nus, hai una grande paese se sente consolata ed ingraziaivela. Hai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custreivel. Nus venne ziau a creau il temps che nus ven giu. Ad acceptau al cuors della vetta.
1: I plezzen veia da Marlis Flip, che tez che stemda, perché ci astufirò, ein la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots vo planeta fegn, ma i renda mincia casta stars in quellas ondas. En curt vo il numnada mancia navant co cun arch musical, cun impressions della pi gronda festa da musica d'in mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da sensium. Da pleci 500 societats da musica cum passa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis en finian oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher dalla nostra redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasci in neira plet grisungas a grisungs ci fon part agli EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivar un grandios resultat la giftia sera.
1: Questa è la mia prima festa federale in aus Vainchons. E questa è proprio una festa che mi ricorda molto. Questa è un bel.
0: Il art musical porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicantes, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità dalla Snuff.

0: An la davosora vains a discuria dalla relazion di Carstian cu la natera. Ascuti la balena an terra tudestia è davantada in simbol per quella relazion. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stoppia poter salvar tot. E nostra esperta, Anna Mattis, maneggia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguardo la balena Timmy. Es stata no füsse melder scho no umans scho l'umanità no pisseres per un mar net per un spazi de viver per tot les balenes dendelas da tot les pesches senza plastic senza tössi senza kabel senza öle invece da giudiciar sur de una singula balena ci stausa per giuste per moment mal e crea il spazi de viver da tot les bestias ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Mattis potet trlar da tot time anche neda sen rtr.ch/audio e la a zweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja weis, wen avant in a bella domenica, ein Mikrofon per vos durant l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin che dis. A Vienna è la 31ª Fiasta Federale de Musica ida a fin. Ils responsables mussen contents. Quintau veveni cun 100.000 visitaders e visitaders durant ils 4 gis de fiasta cun concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faci in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada astiugni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiasta Federale de Musica a Vienna ens participai varga 24.000 musicistas e musicists de bieben 130 unions, 14 de quellas del Grischun. La davosa Fiasta Federale a giu liug avon 10 ans, l'edizion dils 2025 da de laua per vede la pandemia. La proxima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va per il benessere dei affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Qui mostra il rapporto alla UNICEF, la ovra d'agita alle Nazioni Unite per gli affons. E la comparazione è la Svizzera sin rang chun da 37, qui risguardante entre autor competenze da leggere a quinta, la sanidad corporale e quella mentale. Il più grande è il benessere dei fondi di Nord-Unicef in Olanda e in Danimarca ed in Francia. Il stadio con le mendere condizioni è in Messico, la Turchia ed il Cile. Il Grasshopper sta pagando in castiglio di Bieben 52.000 francs per vedere il Schabetz durante il giugno del campionato contro gli FCZ il Favre Vergau. Fitch in Graf Jones è di una persona a Gibiz in una petarda in direzione della piazza del giugno, comunicasse alla commissione disciplinare della Federazione Svizzera da Balapei. Tentone il fatto che gli elementi pirotecnici e in Iberjai il settore dei fans da Gezze oggi influenzano il castiglio. Il club, senza rescia da voler sclarire il sfaz, Gezze vuole esaminare il materiale da video per saper prendere misure, come per esempio scumons Daniel Stadion per delinquenti e delinquenti. Si lunge il tema sparoz domenica, io oggi vi sleun in abiala serata.
0: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica e da casa.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Men Ginnes, Mamma Rusa, jo lam de spöbümang, e dummen da per spusa, la vesta lüccinam. Ma peine cün la tuoccia, dischla, fam il plagiair, e curce o drif la boccia, si dischla da tagiair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, abbracces cun Jon Grant. Tu attinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, disce asperti qua.

prier, sco schacque füs nardats, e cur ne dit che scoder, am stol quis belgio nun, dis mencia sei un clouder, un pover schumarun. Bot pel culötz,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, ci vessen bein ragion. Po darci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podes. Nir ora mo, un bel processe.

Lascià passar las nozzes, il lura zvui muassar, cicia int las cioces ed ad a comandar. Sül scival sto ir mengia, jau nun in clepi spass, ed a gion groncis gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

Chi sa da Peder Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch che tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Mi nome è Corsin Tuer, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, a Diogevigel Bien Divertiment con RTR.

Cun quella gliada, da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muont resch nouf. Ed as semna enti mescor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

do de corsa, suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.